0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 2
2: e qualche minuto.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non so, in un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
3: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023. 6023
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese, infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Gabriella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Show! Sound System, Moia Radio 6023! Aro! Luciare!
4: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Eurofonica. Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
2: Eurofonica.
3: Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
4: C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
5: Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti, per dire, a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece, dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è, perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
4: Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno,
5: sì,
4: quale sarà.
5: Il regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni Netflix è un concetto, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la Rai, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
4: non posso,
5: non puoi. La Rai può, su base volontaria, aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della Rai? Ovviamente gli apre un mercato,
4: certo,
5: all'estero, degli spot pubblicitari,
4: certo.
5: Però mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la Rai o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
4: Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal 1 aprile.
5: Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio, non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare,
4: certo,
5: non un periodo di temporaneità,
4: certo,
5: direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu se vivi un anno in Francia puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
4: No, ovviamente.
5: A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
4: Certo, grazie mille perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata secondo me questa piccola confusione terminologica poi in realtà tra geoblocking, certo, certo, e portabilità. Ti ringrazio tanto.
5: Grazie a te.
3: Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
2: Eurofonica.
1: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
2: Eurofonica.
6: L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016, circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea, chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su sei in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su quattro ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione spesso è basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
2: Eurofonica.
1: Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato che ci spiega come funziona questo stato.
2: Eurofonica.
7: In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli uni di Attila e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e Pest, due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
2: Eurofonica.
1: Per potremmo dire così, ovvero quello che vi chiama e vi chiede che cosa pensate di quello di cui stiamo parlando, è sceso in strada, diciamo nella strada virtuale perché vi ha telefonato e vi ha chiesto che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Se volete partecipare a questi EU Voxpo potete scrivere sulla pagina di Eurofonica e scriverci appunto nei messaggi e noi vi contatteremo.
2: Eurofonica.
8: Io credo che la politica di Orban sia stata una politica ambigua, ha incentrato la sua azione sull'amore per la patria, su uno spirito nazionalistico, ma poi ha aumentato gli incentivi per gli investimenti di aziende straniere e questo va a discapito del nazionalismo di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che inoltre la flat tax abbia aumentato le disuguaglianze sociali all'interno del paese.
9: Nonostante la democrazia illiberale di Orban dia voce alla voglia di autonomia e libertà di quei paesi che in Europa sono entrati senza poter contrattare molto, con cui l'Europa è stata probabilmente troppo tecnica e burocratica, mi preoccupa molto la deriva conservatrice dell'Ungheria. Tuttavia, mi preoccupa molto di più notare come essa si incastoni nel quadro di un'Europa sempre più xenofoba. Basti pensare agli altissimi consensi ottenuti da partiti di ideali simili in Francia e in Austria, e non da ultimo il clima che si respira anche in Italia a seguito delle ultime elezioni. Temo purtroppo che però finché Fidesz rimarrà nel PPE sarà difficile per l'Europa arginare l'ondata populista.
10: L'Ungheria di Orban è un esempio di come la democrazia possa essere messa in difficoltà tramite processi democratici, di come le fake news e i sentimenti razzisti possano avere conseguenze concrete e di come l'Unione Europea sia ancora spaccata su valori di base da condividere, come l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà di associazione.
11: Orban parla di democrazia illiberale, si ispira al leader russo la cui amicizia risulta essere incompatibile con le strategie di Unione Europea e NATO. Viene accusato di corruzione, però vince le elezioni con il quasi 50% dei voti. L'elezione di Orban in Ungheria non fa altro che confermare il percorso che l'elettorato di questi anni ha deciso di prendere. Anti-Unione Europea, anti-immigrazione, l'Ungheria si chiude a riccio come molti altri stati. Questo clima di chiusura, a mio parere, non fa altro che incrementare i problemi già esistenti, specie se si tratta di un paese dell'Unione Europea.
2: Eurofonica.

0: Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Eurofonica, è il momento di spiegarvi come funziona l'Unione Europea. Oggi parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea con Sonia Kurzel. Conosciamo tutti la NASA, no? Ma sapete che l'Europa ha una sua stazione spaziale? E in che rapporti è con l'Unione Europea?
1: Eurofonica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti scienziati scappati dal continente rientrarono in Europa. Si resero conto che le singole agenzie spaziali degli stati europei non potevano competere con quelle delle superpotenze USA e URSS. Nel 1958 Edoardo Amaldi e Pierre-Victor Auger cominciarono dunque a pensare ad un progetto comune, quello di fondare un'agenzia spaziale europea. Nel 1962 si cominciò a lavorare ad un progetto con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ma la svolta si ebbe negli anni 70, quando la corsa allo spazio delle due superpotenze subì un rallentamento. Nel 1975 fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Ad oggi l'ESA conta 22 stati membri. L'ultimo ad essere stato annesso è l'Ungheria nel 2015. Il quartier generale è a Parigi, ma le missioni scientifiche hanno la base nei Paesi Bassi. Il controllo dei satelliti e il centro per la selezione e addestramento degli astronauti sono in Germania, mentre la raccolta e redistribuzione dei dati agli stati membri è a Frascati. L'ESA è il maggior competitore della NASA nell'esplorazione spaziale. Il suo principale obiettivo è sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra stati europei nel campo della ricerca e tecnologia spaziali e nelle loro applicazioni. Il budget è di circa 6 miliardi di euro, un terzo di quello della NASA. Ogni cittadino europeo degli stati appartenenti all'ESA contribuisce con le proprie tasse alle spese per lo spazio. Quanto paghiamo? L'equivalente di un biglietto del cinema all'anno. Cosa c'entra con l'UE? I due attori cooperano tra loro. L'ESA, con il suo slogan Spazio Unito in Europa, è la porta di accesso allo spazio dell'UE. Il coinvolgimento diventa ancora più evidente se andiamo a guardare gli stati membri. Dei 22 solo Norvegia e Svizzera non fanno parte dell'UE. Anche gli obiettivi sono comuni. Entrambi vogliono rendere l'Europa un attore credibile nell'esplorazione dello spazio e nella ricerca scientifica. Inoltre il 20% dei fondi ESA provengono dal budget UE. Per il futuro l'ESA ha piani ambiziosi, come la continuazione della ricerca scientifica per migliorare le future esplorazioni spaziali, la collaborazione con la NASA per la ricerca astronomica e il programma Aurora, un progetto per mandare un essere umano su Marte che potrebbe avvenire nel 2030. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
0: Eurofonica. In chiusura di puntata è il momento in cui Eurofonica si trasforma in un grande e grosso ufficio di collocamento. Sono arrivate le EU Skills. Alice Masoni.
2: Eurofonica. Neolaureato in chimica all'ascolto, c'è un'ottima opportunità per voi. La European Chemical Agency, che si occupa di attuare la normativa europea sulle sostanze chimiche e fornire consulenze sul loro uso alle aziende, offre uno stage presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. A seconda di compiti e ruolo previsto, gli stage hanno durata variabile che va dai 3 ai 6 mesi, retribuiti con una borsa di studio di ben 1.300 euro al mese. Per fare domanda è necessario essere cittadino europeo o dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda e Liechtenstein, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e possedere un diploma universitario in chimica o aver lavorato in settori che richiedono una formazione relativa a campi sia scientifici, quali biologia o scienze tecnologiche ambientali, che amministrativi, come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'agenzia echa.europa.eu. Se invece è il turismo o il settore agroalimentare ad appassionarvi, il progetto SME for Easy, Supporting Mobility Experiences for a European Apprenticeship for Young, mette a disposizione 50 borse di studio per giovani dai 17 ai 29 anni che abbiano ottenuto qualifica o diploma professionale presso centri di formazione professionale da non più di 12 mesi. Grazie alla borsa di mobilità, i selezionati potranno svolgere un periodo di lavoro e formazione in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Irlanda o Regno Unito. Il progetto finanzia viaggio, assicurazione, alloggio, preparazione linguistica e culturale, trasporti, pocket money e tutoraggio. Se volete saperne di più, visitate il sito scambioeuropei.info e scaricate il bando. È l'apprendimento culturale, invece, il tema chiave dello scambio con Ungheria previsto dal progetto Cool Tornado, in programma dal 25 maggio al 3 giugno 2018. Se avete dai 18 ai 25 anni e venite da uno degli stati membri UE, che aspettate? I selezionati dovranno versare una quota di 25 euro all'associazione Gentle Giant, organizzatrice dello scambio, ma vitto, alloggio e viaggio sono coperti, quest'ultimo entro la cifra massima di 240 euro. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito scambioeuropei.info.
3: Eurofonica.
0: Amici di Eurofonica, si conclude qui la puntata di oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 19, alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e la settimana prossima, insieme ai ragazzi di Eurofonica, sarò a Strasburgo per raccontarvi che cosa succede lì durante la plenaria del Parlamento. Buona serata.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
8: Eccoci qui, siamo su Eurofonica, in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
9: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
10: Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
9: Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica. Le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare. Quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo. Cioè, perché non arriva ai giovani? Perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione? Evidentemente la risposta è stata chiara, perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato direttore, mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini. È stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che ogni qualvolta vado in una visita di Stato, accanto agli incontri con i primi ministri, Presidente della Repubblica, il Ministro, il Presidente del Parlamento, il discorso in Parlamento, incontro sempre la società civile. È successo in un paese candidato, la Serbia, qualche giorno fa, quando ho incontrato tutte le organizzazioni non governative, la società civile. È capitato in altre città dove sono andato a parlare con gli studenti universitari, è successo in Bulgaria all'inizio del semestre di presidenza bulgara. Quindi uno scambio di idee, non soltanto con me ma anche con la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, ci siamo confrontati con i ragazzi che ci facevano domande libere, cioè non era nulla di preparato. Questo è un modo, credo, per cercare di dare un segnale visibile della voglia di avvicinarci. I risultati non sono mancati, perché voi avete citato l'Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
8: Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali, l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture, eccetera. Però dall'altra, negli ultimi tempi, ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti.
9: Anche come quella sulla Shoah ultima.
8: Sulla Shoah dell'ultima settimana. Come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno.
9: Per quanto riguarda la Polonia.
8: Per quanto riguarda la Polonia.
9: Ma il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. Quindi qui c'è il luogo dove ci si confronta, dove anche ci si scontra, è il luogo migliore dove poter verificare i punti di unità e i punti di divisione. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà, ha una comune identità, non parlo dal punto di vista religioso, ma direi piuttosto dal punto di vista storico e culturale, giudaico-cristiana, ma ci sono anche tante differenze, differenti sensibilità. Noi dobbiamo ricordare che i paesi di Visegrad sono stati per tanti anni sotto regimi dittatoriali e hanno lasciato questi sistemi grazie alla possibilità di entrare nell'Unione Europea, grazie all'azione di molti che si sono battuti in Europa per la loro libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni nel 56 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. E in questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia, una parte li ha accolti la Germania, è molto consistente. Questi paesi sono dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia,
8: appunto per questo.
9: Cosa che non avrebbe cambiato no. La struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. Adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, e lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
8: Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 50 l'Unione Europea.
9: Ma io credo di sì, non esiste alternativa all'Unione Europea. Noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità. L'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
10: Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore coi paesi balcanici?
9: No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia, qualche mese fa ero stato in Montenegro, andrò poi in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, sono stato in Fyrom, quella che i greci non vogliono che si chiami Macedonia, per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Erzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte della Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano l'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. E quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro. Stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscano sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
8: Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook e ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
9: Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita, quindi attraverso la crescita, innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare, poi magari coprendo la loro azione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolvere è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti, non polemiche del giorno, ma investimenti seri e strategie serie per dare risposte concrete, per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
10: Nel frattempo siamo arrivati alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Quali sono le priorità del Parlamento europeo riguardo?
9: Priorità numero uno è la tutela di 3,5 milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Noi vogliamo che abbiano domani gli stessi diritti che hanno oggi, e fra questi 3,5 milioni di cittadini europei ci sono anche 600,000 cittadini italiani. Questa è la priorità numero uno del Parlamento europeo, la tutela dei cittadini. Il secondo punto è quello del pagamento di tutto ciò che ci è dovuto da parte dei britannici. Noi non vogliamo né un euro in più né un euro in meno, ma gli impegni vanno rispettati. Dicevano i latini pacta sunt servanda. Terzo punto fondamentale è la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Perché è importante? Perché lungo quella frontiera continuano a vivere le tensioni tra due realtà che si sono sempre contrapposte. Ricordiamo il terrorismo, gli attentati, gli scontri tra unionisti filo-britannici e indipendentisti irlandesi, da una parte i protestanti filo-britannici, i cattolici filo-Repubblica d'Irlanda. E quella frontiera deve essere tenuta flessibile per impedire che si riaccendano le micce dello scontro fratricida, ma nello stesso tempo deve essere una frontiera posta sotto controllo per impedire che entrino in Europa, per esempio, prodotti agroalimentari che non rispettino le regole a tutela della nostra salute. Quindi è un altro impegno molto serio, si possono trovare delle buone soluzioni, stiamo sulla strada giusta, è stato approvato un quadro che risolve questi tre problemi, ora bisogna trasformare l'accordo in un trattato per poi proseguire nel resto del dialogo con il Regno Unito, che lascerà, salvo ripensamenti britannici, perché c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare il Regno Unito sui propri passi, cioè quindi rimanere in Europa, però mi pare abbastanza difficile questo. Però,
8: lei la vuole l'Unione, il Regno Unito nell'Unione Europea di nuovo?
9: Ma sono loro che hanno deciso di andarsi, non siamo noi che li abbiamo spinti ad uscire. Magari volessero rimanere, io sarei ben contento, siamo pronti a continuare a lavorare con i britannici, con i quali comunque avremo dei rapporti privilegiati in futuro, perché rimarranno in Europa, usciranno dall'Unione Europea, ma faranno parte della NATO, quindi nella lotta per la difesa, per la sicurezza interna, dovremo continuare a collaborare. Poi ci saranno inevitabilmente rapporti economici, commerciali, perché siamo talmente vicini, siamo stati per tanti anni parte di una stessa unità, quindi sarà inevitabile. Certamente una volta uscita dall'Unione Europea i britannici non potranno avere i vantaggi che hanno oggi, cioè non è la stessa cosa stare dentro o fuori.
8: Per ricapitolare, abbiamo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani qui con noi, a Francoforte c'è il Presidente della BCE Mario Draghi e abbiamo anche Federica Mogherini, che è l'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune. Detta così, l'Italia sembra contare moltissimo. In questo anno di presidenza ha visto se è così e soprattutto lo saremo anche nei prossimi mesi?
9: Beh, l'Italia deve poter contare di più. Avere degli italiani ai vertici delle istituzioni certamente è importante, ma quando sei al vertice di un'istituzione non puoi tutelare soltanto l'interesse del tuo paese, è soltanto la dimostrazione che gli italiani che si impegnano possono raggiungere obiettivi importanti di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Per far contare di più l'Italia serve una strategia. Io mi auguro che il governo che uscirà dalle elezioni del 4 di marzo, qualunque esso sia, metta tra le sue priorità quello di far contare di più l'Italia in Europa, non per spirito nazionalistico, ma perché l'Europa ha bisogno di più Italia. L'Europa deve essere equilibrata, non può essere soltanto l'Europa a trazione franco-tedesca. Serve che il sud dell'Europa faccia ascoltare la sua voce. Noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, cioè diamo più soldi all'Europa di quelli che prendiamo. Abbiamo il dovere di contare di più, ma per contare di più non basta fare qualche intervista alla radio, alla televisione o ai giornali, serve essere presenti. È un po' una corsa da passisti. Bisogna conquistare terreno giorno per giorno, non stancarsi, condurre battaglie anche sullo zero virgola, essere presenti, farsi conoscere, studiare i dossier, non rinunciare agli appuntamenti perché magari ci sono le elezioni in questo o in quel comune del proprio collegio elettorale, ma fare in modo di condizionare le scelte. Soltanto così l'Italia potrà contare di più, ma serve una strategia politica, perché poi serve sostenere le imprese italiane che lavorano in Europa, serve sostenere i funzionari italiani che sono nelle istituzioni comunitarie. Ecco, serve un disegno. Io mi auguro che il prossimo governo italiano si occupi di questo e faccia in modo di aiutare l'Europa avendo un'Italia più presente.
8: Ci dica una cosa che ha imparato in questo anno di presidenza al Parlamento europeo, visto che questo è un pubblico di universitari, siamo abituati a imparare. Cosa ha imparato Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo? Che già non sapeva, ovviamente.
9: Beh, no, ho imparato soprattutto ad avere pazienza e aiutare tutti coloro che rappresentano i popoli europei. Anche garantire il diritto a tutti di poter esprimere le proprie idee. Quando tu eri parlamentare di parte, naturalmente eri portato più a difendere le tue idee, giustamente, ma quando tu devi presiedere un'assemblea devi permettere che tutti quanti possano esprimere le proprie idee nel rispetto delle regole. Ecco, questo credo essere per me è stata una grande scuola, mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha spinto ad essere un po' meno di parte, senza rinunciare alle mie idee e ai miei valori, però ho cercato e continuo a cercare di garantire a tutti la possibilità di confrontarsi. Poi vince la maggioranza, chi ha più voti in Parlamento vince, però non bisogna tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla tua. non è facile, perché il primo istinto magari è quello di essere partigiano, ma se tu vuoi fare in modo che il Parlamento europeo diventi centrale nel dibattito politico, ecco, tutte le mie azioni sono finalizzate a rendere centrale il Parlamento. L'ho fatto quando mi sono battuto contro il servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea, e alla fine ci hanno dato ragione, perché la Banca Centrale Europea, il servizio di vigilanza, non può fare attività normativa, ma deve essere il Parlamento. Lo continuo a fare adesso quando chiedo che il Parlamento Europeo decida sull'Agenzia del Farmaco. Non è una posizione di parte a favore di Milano contro un'altra, è soltanto rimettere al centro l'importanza delle decisioni del Parlamento. Ma è il Parlamento che deve decidere, perché l'iter legislativo è questo: la Commissione europea fa una proposta, il Parlamento e gli Stati membri decidono. Noi non dobbiamo fare i passacarti, perché rappresentiamo i popoli europei. Poi qualunque sia la decisione, poi quello che dice il mio cuore conta poco, però il mio ruolo di Presidente è quello di difendere la centralità del Parlamento. Difendendo la centralità del Parlamento, difendo il popolo, difendo i cittadini, difendo coloro che hanno votato me, ma anche quelli che hanno votato coloro che la pensano esattamente in maniera opposta alla mia. E tutto questo lavoro non è facile, perché, e non è sempre facile farlo capire, anche quando qualche volta ho avuto dei battibecchi con il Presidente della Commissione. Non l'ho fatto perché avessi problemi personali con lui, Juncker è un amico, lo conosco da tanti anni, ma perché volevo difendere la centralità del Parlamento rispetto alla Commissione europea. Quindi questo credo che sia un lavoro che mi entusiasma e che mi dà veramente anche l'orgoglio di poter rappresentare i cittadini, indipendentemente dalle parti politiche. Però mettere i cittadini al centro significa cominciare a poter cambiare un po' le cose, dare voce, così si sentono. Un cittadino, se si sente difeso, tutelato, se diventa protagonista, forse poi magari è invogliato ad andare a votare elezioni, ma non deve votare per me, è importante che vada a votare, che decida, che non sia deluso. E se poi mettiamo i cittadini al centro, ogni qualvolta decidiamo pensiamo a risolvere i loro problemi. Questa mattina, e concludo, ho incontrato gli studenti del collegio di Bruges. Cosa ho detto a questi ragazzi, che sono destinati ad avere posti di responsabilità in futuro nella Commissione europea, al Parlamento europeo,
8: al Consiglio? Si ricordava delle scuole più importanti.
9: Esatto, di formazione per giovani laureati. Possono andare a lavorare in aziende che operano qui a Bruxelles. Certo. Ma la cosa che gli ho detto, ricordatevi sempre che la vostra cultura, il vostro sapere, che sarà forse più ricco di quello di altri, non deve mettervi in una posizione di superiorità e di arroganza, pensando di poter essere più bravi degli altri. Proprio perché sarete più bravi degli altri, dovete mettere il vostro sapere al servizio di chi sta fuori il vostro ufficio, cioè dei cittadini. Il vostro sapere deve essere messo, e voi guadagnerete bene, ma dovete guadagnare bene per rendere servizio. Siamo tutti, l'inglese usa per dire il burocrate, il funzionario pubblico, civil servant, cioè è qualcuno che è al servizio del cittadino. E questo noi, anche noi politici dobbiamo essere civil servant, cioè al servizio del cittadino. Se capiamo questo, e se facciamo ogni giorno questo, ci sforziamo ogni giorno di fare questo, allora quel 94% di giovani delusi quel numero potrà ridursi considerevolmente. Non è facile, io cerco di parlare ai miei figli, uno è studente universitario, insomma si è laureata pochi anni fa, cercando di far capire che come padre il mio primo interesse è quello di tutelare loro, e così come politico il mio primo interesse deve essere quello di tutelare i cittadini, e quindi anche coloro che ci ascoltano. Spero di farlo nel modo migliore, io ce la metto tutta.
10: Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e
9: grazie,
10: la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
8: Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani, ci sentiamo dopo questa canzone.
3: Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora con Eurofonica. Io sono Alice Mazzoni e insieme a me ci sono Clara Stevanato, Amanda Guida e Sonia Kurzel.
5: Oggi parleremo di tantissimi temi, ma in particolare di allargamento, di minoranze che sono nell'Unione Europea, ma anche di geoblocking e perché dovrebbe importare a noi studenti. Parleremo del presidente catalano Puigdemont in esilio a Bruxelles e proseguiremo con l'abolizione dell'ora legale e solare. E poi, insomma, una sentenza della Corte Corte Europea dei Diritti Umani che ci ha fatto un po' discutere.
3: Ma cominciamo dall'allargamento. Infatti dal 2004 a oggi sono entrati a far parte dell'Unione Europea ben 13 nuovi stati e nei prossimi anni altri 6 si potrebbero aggiungere. Ora, l'argomento è molto importante e infatti il stesso alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, proprio ieri in conferenza stampa ne ha parlato. Ma noi ne andremo a parlare meglio dopo la canzone.
5: No. Ne parleremo grazie alla collaborazione di Antonio e Andrea, che hanno fatto appena l'intervista con il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Dunque, noi vogliamo parlare proprio di questi stati che sono entrati di recente, questi 10 stati. Noi parleremo delle controversie e anche di quello che hanno portato e dei problemi dell'entrata con l'Unione Europea. La prima è l'Ungheria e ce ne parla Antonio Megalizzi.
10: Il governo ungherese sta procurando non pochi grattacapi alla Commissione europea. Prima costruendo un muro di filo spinato al confine con la Serbia, promettendo sulle ali dell'entusiasmo trumpiano di farlo pagare all'UE. In seguito rifiutando ogni tipo di proposta che contenesse la possibilità di una ricollocazione anche minima della quota migranti. Tra i capricci ungheresi anche la legge anti-ONG che mirava a togliere finanziamenti esteri alle organizzazioni che secondo il governo non farebbero l'interesse nazionale, come se le minoranze da proteggere o la libera informazione fossero mode globaliste prive di utilità. Eppure il finanziamento dell'UE alla crescita ungherese una qualche utilità l'ha dimostrata. Dal suo ingresso in Europa il bilancio dell'Ungheria ha visto un'impennata del 75%. Dal 2011 al 2015 il debito pubblico è diminuito di 5 punti percentuali, la disoccupazione è calata dall'11 al 7% con una previsione del 4% entro il 2019. L'export è aumentato di 10 punti percentuali, garantito per l'80% da altri paesi interni al mercato libero europeo, almeno in questo.

0: contro qualsiasi forma di controllo restrittivo, dalle quote di rifugiati da accogliere alle leggi europee che limitano la produzione di armi, una delle più importanti industrie del paese. Anche per questo la Repubblica Ceca ha sempre rifiutato di entrare nell'euro. Il 27 gennaio il presidente della Repubblica uscente, il russofilo Miloš Zeman, ha battuto l'europeista Jiří Drahoš. È spianata così la strada per un governo guidato dal milionario Andrej Babiš, che ha stravinto le elezioni di settembre, ma ancora non è riuscito a formare un governo. Molti media l'hanno definito un populista. Babiš giura di essere l'antidoto contro una possibile uscita della Repubblica Ceca dall'Unione Europea, che per ora non ci sarà. Da Praga assicurano che se dovesse succedere non sarà solo una Cexit. Ci saranno anche gli altri tre paesi del gruppo di Visegrad.
1: L'altra metà della Repubblica Ceca è stata per molto tempo la Slovacchia, che è l'unico fra i quattro paesi di cui vi parliamo a far parte dell'Eurozona. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
2: La Slovacchia è l'unico paese del Visegrad interno all'Eurozona e forse anche per questo la nazione che si è dimostrata più timida nelle reazioni avverse alle decisioni di Bruxelles. Certo, la crisi dei migranti ha portato il governo slovacco a fronteggiare la battaglia contro la ricollocazione dei richiedenti asilo insieme all'Ungheria, battaglia che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso sul nascere impedendo il ricorso sul meccanismo di redistribuzione. Un meccanismo di redistribuzione al quale la Slovacchia non si è mai opposta è invece la ripartizione dei fondi europei, passati nella programmazione 2014-2020 da 11 a 15 miliardi. Dal 2011, già forte del suo ingresso nell'euro, la Slovacchia ha visto crescere il PIL a livelli vertiginosi. Secondo una previsione della Commissione europea, la crescita economica slovacca sarà la più veloce dei paesi UE, mentre la disoccupazione calerà dall'8 al 7%. Cresce anche l'export, che nel 2017 ha registrato un più 3%, neanche a dirlo, grazie al commercio con gli altri stati UE che compongono da soli più dell'80% dei suoi introiti.
3: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma come facciamo a non parlare della Polonia? Infatti lo stesso Tajani prima ha sottolineato la controversità di questo paese. Sentiamo l'analisi di Andrea Ferravanti.
0: La Polonia è il paese che usa di più i fondi europei. Basterebbe questo per definire un successo il suo ingresso nell'Unione. Dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto più di 250 miliardi di euro per costruire ferrovie, aeroporti, strade, tutto il necessario per attrarre gli investimenti stranieri. Un terzo della crescita media del prodotto interno lordo polacco viene dai fondi di coesione europei, ma da tre anni il rapporto tra Bruxelles e Varsavia si è incrinato. Dal 2015 il governo del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha approvato 14 leggi per limitare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media di Stato e i diritti delle donne. Per questo a dicembre la Commissione ha proposto di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Tradotto, nessun diritto di voto nelle istituzioni europee e nessun finanziamento. A marzo il Consiglio europeo deciderà. Servono solo 22 paesi su 28 per mandare una richiesta formale, ma tutti devono essere d'accordo sulla sospensione completa. E Varsavia ha almeno uno Stato che metterà il veto, l'Ungheria. La Polonia non fa un passo indietro, anzi, la scorsa settimana è arrivata la 15ª legge controversa, quella che impedisce a chiunque di attribuire alla nazione polacca corresponsabilità nell'Olocausto, anche a quegli individui che collaborarono con i nazisti.
4: Allora ragazze, io sono da pochissimo, in realtà una settimana, rientrata in Italia dal mio Erasmus in Inghilterra a Bath, e da studente Erasmus io ogni tanto, non tanto spesso, ma ogni tanto avevo proprio nostalgia della TV italiana. Allora, io ho anche una passione, diciamo, per Alberto Angela, io volevo vedermi Alberto Angela che parlava degli scavi romani. Però ogni volta che accendevo il sito della RAI mi diceva il contenuto è bloccato, perché? Perché sei in Inghilterra.
5: Anche a voi forse sarà capitato, ascoltando Eurofonica dall'estero, di non poterci sentire, perché di fatto il canale YouTube era bloccato.
6: E anch'io a Bruxelles ho provato più volte a comprare un phone online su un sito che può essere Amazon, ma io volevo accedere alla versione italiana, ma venivo comunque sempre reindirizzata alla versione fiamminga. Cioè immaginatevi dover comprare un phone nella versione fiamminga, non capivo niente ovviamente.
1: Ma ovviamente vi starete chiedendo come sia possibile una cosa simile, perché Alice non può comprare il suo amatissimo phone su Amazon. Noi oggi siamo qui con Maurizio Molinari, che è il responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Maurizio, tu che sei responsabile dei media, ci puoi spiegare che cos'è effettivamente il geoblocking?
7: Allora, il geoblocking è in pratica tutta quella serie di meccanismi per cui i provider internet, attraverso il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi attraverso l'identificazione di dove è il computer.

0: in che paese è, e attraverso l'identificazione della carta, della provenienza della carta di credito, possono costringerti a comprare un prodotto o un servizio da un sito in Italia, se tu sei in Italia, piuttosto che in Belgio, come l'esempio che facevate voi. Devo dire che i due esempi, il Parlamento europeo ha cambiato in questi giorni, ha dato il voto finale per un inizio di cambiamento di regole sul geoblocking, quindi per permettere ai cittadini europei di comprare beni e servizi indipendentemente da che paese sono, anche negli altri paesi. I due esempi che facevate voi purtroppo sono esempi che non sono coperti da questo cambiamento, nel senso che il copyright, tutti i prodotti protetti da copyright, quindi Alberto Angela, resteranno per ora bloccati. Il Parlamento ha chiesto che fra 2 anni venga rivisto il regolamento, c'è tutta un'altra serie di regole sul copyright, quindi potranno forse cambiare le cose, ma per il momento per i contenuti audiovisivi le cose restano come sono. Amazon, in realtà, già tu puoi iscriverti con il tuo account amazon.it, amazon.fr, amazon.be, quindi in teoria su Amazon non dovresti avere questo tipo di problemi. Lo potevi avere e adesso non lo avrai più fra 9 mesi, fino al 2018, quando le nuove regole entreranno in vigore, per tutta una serie di prodotti e servizi come appunto elettrodomestici comprati magari su altri siti internet che prima applicavano questo blocco geografico, ma anche per esempio per i biglietti dei concerti, che sicuramente è una cosa che i ragazzi che ci ascoltano comprano spesso. Cioè non ci potrà più essere un blocco di un paese che ti dice: se tu vuoi comprare un biglietto di un concerto su, non lo so, Ticket One o listicket.it, tu non puoi andarlo a comprare su listicket.fr perché sei in Italia. No, questo non ci sarà più. Biglietti, parchi divertimento, prenotazione di hotel, quindi fare un esempio, booking.fr per booking.it, lo stesso Apple Store per quel che riguarda però solo l'acquisto di prodotti, quindi iPhone, iPad, non potrà più identificare la tua carta di credito, dire tu stai comprando con una carta di credito italiana, devi comprare dall'Apple Store italiano. No, tu potrai comprare dall'Apple Store che tu vorrai, però per i prodotti invece, per le app che sono coperti da copyright, il geoblocking resta. E un'altra cosa da sottolineare è: se tu compri un prodotto da un sito che tu sei in Italia, compri un prodotto da un sito che è in Francia, il produttore non è obbligato a consegnarti il tuo prodotto, il servizio che hai comprato in Italia, perché le consegne sono escluse cioè in pratica il sito francese può dire: io consegno solo in Francia, tu il prodotto lo puoi comprare da me, ma te lo devi venire a prendere in Francia. Oppure nelle regole c'è il fatto che tu ti puoi accordare per un paese terzo in cui il sito da cui tu stai comprando consegna, e ti puoi accordare per farti consegnare il prodotto, non lo so, in Austria per esempio.
1: Perfetto, grazie mille, veramente noi non avremmo potuto spiegarlo in maniera così esaustiva
2: adesso
1: e precisa.
2: Nessuno avrà più dubbi.
1: No, veramente. Esatto, però insomma rimane che io Alberto Angela non me lo posso vedere, però Sanremo for fortuna è in Eurovisione e ce lo possiamo vedere tutti. Cogliamo l'occasione per salutare la squadra Raduni al Festival di Sanremo e gli diamo un bacione eurofonico con questa canzone.
2: Grazie a Maurizio Molinari per essere stato con noi.
3: Grazie.
4: Grazie. EU27 Romania. È la padre di Nadia Comăneci, prima ginnasta a ottenere il massimo punteggio 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ma anche la terra di Nicolae Constantin Păuleșu, lo scopritore dell'insulina. In Italia ci sono più di 1 milione di rumeni, il 23% degli immigrati. Ma di questa estesa nazione dell'Europa sud-orientale, la Romania, sappiamo poco. Non stupisce che tanti giovani decidano di emigrare. La Romania ha uno dei PIL pro capite più bassi d'Europa, circa di $22.348 americani, il 46% di quello tedesco o il 60% di quello italiano. È l'unico stato europeo in cui è ancora il settore agricolo a creare la maggior parte dei posti di lavoro, almeno 1 su 4. Una delle prime immagini che ci viene in mente pensando alla Romania è quella dei suoi castelli fiabeschi in Transilvania, abitati dal conte Dracula. Il personaggio di Dracula, creato a fine 800 dallo scrittore irlandese Bram Stoker, era in realtà un principe e militare. Il suo vero nome era Vlad Tepes, conosciuto per aver combattuto contro l'invasione dei turchi nella metà del 400. Castelli e borghi medievali non sono l'unica attrazione turistica del paese. Vicino al confine ucraino, nel paesino di Sapanta, si trova il cimitero Felice, dove circa 800 croci coloratissime e poesie ironiche sui defunti costituiscono un museo a cielo aperto. Vi sembra bizzarro? Allora immaginatevi un Luna Park dentro a una miniera di sale. Esiste e si trova a Starina Turda, in Transilvania. A 42 metri sottoterra ci sono una ruota panoramica, una pista da bowling, un mini golf. La Romania vanta anche una serie di primati, come l'edificio più pesante del mondo, il Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, fatto costruire a Bucarest dal dittatore Nicolae Ceaușescu. O la poesia più lunga del mondo, le 98 strofe di Lociferu, scritte da Minau e Mineșu. E se vi perdete nei boschi rumeni, fate attenzione, il paese ospita la più numerosa popolazione in Europa di orsi bruni. Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
3: Eurofonica.
5: Y el empoderamiento de las mujeres que tiene que tener más...
6: Romania, paese di orsi bruni e di Luna Park miniere di sale, ma anche paese delle minoranze, argomento di cui si parla molto soprattutto in questi giorni.
7: In Italia il 23% degli immigrati sono rumeni, ma questo 23% può essere considerato una minoranza nel nostro paese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente una differenza fondamentale. Da una parte ci sono le minoranze definite storiche, cioè minoranze etniche, linguistiche o religiose, costituite da individui che possiedono il diritto di cittadinanza nel paese in cui vivono, e dall'altra abbiamo le minoranze nuove, di cui invece fanno parte gli immigrati.
8: Ma cerchiamo di capire quali sono le minoranze dell'Unione Europea. Ma in realtà è difficile avere dei dati precisi perché sono proprio gli stessi stati che non ci danno delle informazioni. Gli unici dati un po' più dettagliati si riferiscono alle minoranze linguistiche. Un cittadino europeo su 10 infatti parla una lingua regionale o minoritaria. Pensate ad esempio al catalano, che è parlato da circa 7 milioni di persone in Spagna, ma anche in Francia, oppure ad alghero in Sardegna, o ai gruppi celtici in Francia, in Irlanda, nel Regno Unito, o infine al Sami, che è parlato in Scandinavia.
1: Ma Eurofonica vi porta in giro per il mondo, in giro per l'Europa, a scoprire queste minoranze. Ne abbiamo scelte un paio noi di quelle che più ci hanno interessato. I primi sono i travelers, quindi viaggiatori, perché nomadi, un gruppo di circa 30.000 persone stanziate in Irlanda. Non sappiamo in realtà da dove questi vengano più o meno, ma pare discendano dai bambini rimasti orfani dopo la carestia della patata del secolo scorso, che ha causato la morte di, pensate, 1 milione di persone. Questo gruppo etnico ha richiesto più e più volte al governo irlandese di essere riconosciuto e ce l'ha finalmente fatta nel 2017.
7: Ci spostiamo invece all'estremo nord, nei paesi scandinavi. Il popolo dei Sami ha vissuto pacificamente di caccia, pesca e raccolta fino all'undicesimo secolo, ma l'inizio della colonizzazione scandinava e la cristianizzazione di queste zone hanno distrutto la cultura lappone e represso in particolar modo la lingua locale. In Finlandia nel 1989 è nato il Parlamento dei Sami, mentre la lingua viene insegnata localmente, fin dal 1985, persino all'università. Anche il premio Lux, istituito dal Parlamento europeo, lo scorso novembre ha premiato il film Sami Blood, che racconta le discriminazioni ancora oggi subite da questa minoranza.
6: Ma esistono minoranze anche in Italia. Infatti l'isolamento geografico dei sardi ha fatto sì che all'interno della Sardegna venisse richiesto che le parlate sarde potessero ottenere lo status di lingua di minoranza da tutelare. Ci sono riusciti nel 1997 e da allora l'area sardofona costituisce la più consistente minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Infatti il 68% dei sardi dichiara di parlare la lingua sarda.
8: Ma quindi per l'Unione Europea quanto sono importanti le lingue minoritarie? Beh, di sicuro non le può ignorare, anzi tutto il contrario. Infatti facciamo un rapido calcolo. Su 500 milioni di cittadini europei addirittura 40 milioni parlano una lingua regionale o minoritaria. Pensate come se tutta la Spagna parlasse appunto una lingua regionale o minoritaria. Ecco, domani il Parlamento proporrà una risoluzione per provare a proteggere in maniera più effettiva queste minoranze. Quindi magari ve ne parleremo meglio proprio in una delle prossime puntate.
9: Samir, ahi, Ebina!
10: Sì, bello!
9: Ahi, Ebina!

0: Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, rispondo e dico son qua.
1: E siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSkills. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania che tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP, infatti, è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezione.jumpin@hotmail.it.
2: Grazie mille Amanda per questa EUSkills, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni. Ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi, rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Mazzoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Sono le 3 e 37 minuti.
10: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
11: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
10: Perché fa figo.
11: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
10: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
12: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
10: 6023, tre città, una sola voce.
13: Sei 023, wake up.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
16: E cosa fate?
15: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
16: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
15: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
8: 6023.
17: Quando torno a casa vorrei
18: stare zitta e muta.
17: Al lavoro vorrei
19: fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
17: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
17: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
18: Un paio di schiaffi?
19: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
20: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
21: Adesso arrivo, non rompere!
20: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
21: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
20: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
21: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
22: Di cosa vi occupate?
15: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
22: Quali sono i vostri contatti?
15: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
22: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
15: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
23: 62-3
24: 6-0-20 che?
25: 60-23
24: 6-0-2-3
23: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
2: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
2: Comoda,
1: viva,
2: sempre al tuo fianco.

0: e un po' di salottino. Vieni a Pizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
1: Sotto il segno
2: di Radio 6023.
4: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il

0: Il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Radio 6023. 6023. 6023.it
6: 62.3
7: 6020 che?
8: 60.23
7: 6023
6: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
10: È stato lungo il viaggio?
9: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi.

0: anni il servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
0: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio i propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Say my name.
4: Radio 6023.
3: You're goddamn right.
5: 62-3.
6: 6-0-20 che?
7: 60-23.
6: 6-0-2-3.
5: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
4: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denunce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno. Tempo libero e non sai come impiegarlo?
4: Cerchi i crediti e non sai dove andare?
3: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
4: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
3: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
4: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
3: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
4: Se vuoi divertirti a lavorare,
3: a Radio 6023 devi entrare.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODB e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
13: Biotestamento. Informati su vidas.it.
12: Scelgo adesso. Adesso che posso.
14: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
4: Quali attività svolgete per il territorio?
3: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
5: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
3: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ahmed, a te da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
8: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
0: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
0: 6-0-23 importante, non è 3, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
3: Uè, davvero? Ma come si chiama?
2: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
3: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
2: Esatto.
3: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
2: Però ascoltaci, eh.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
6: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
6: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare...
6: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di quelle che sono le esperienze degli studenti universitari con i propri esami. Ci sono esami che sono dei veri e propri capisaldi dei corsi di studio, alcuni temutissimi, altri invece molto stimolanti e divertenti per gli studenti. Oggi ci racconteranno la loro esperienza due studenti, Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi sei, cosa studi e da dove vieni?
3: Sono Nicolò e studio biotecnologie qua all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Novara. Vengo in realtà da Ivrea, sono quindi un fuorisede.
4: Sono Alessia, vengo da Catanzaro e frequento il corso di laurea magistrale in psicologia cognitiva e neuroscienze.
2: Cosa ti ha spinto a frequentare il corso che fai?
3: Quello che mi ha spinto a studiare biotech è in realtà una motivazione che condividiamo in tanti studenti di biotech, cioè non aver passato l'esame di medicina. Poi in realtà ho iniziato ad apprezzare questo corso di studi, quindi ho deciso in realtà consapevolmente di rimanere e non riprovare neanche il test di medicina, perché ho trovato un corso di studi che risulta essere molto competitivo sia nel mondo del lavoro che fornisce conoscenze molto interessanti.
4: Non cosa mi ha spinto a frequentare il corso che faccio, ma chi, perché dopo essere entrata in infermieristica e aver rinunciato al mio posto e dopo aver capito che scienze motorie non fa per nulla per me, ho iniziato a lavorare in un'agenzia pubblicitaria. La segretaria di questa agenzia, dal nulla, mi ha detto di vedermi molto bene a fare la psicologa. Quindi ci ho provato e ha superato le mie aspettative.
2: Raccontaci di un esame che è andato veramente molto bene.
3: Un esame che è andato veramente bene è quello di microbiologia, per cui ho dovuto studiare tanto, onestamente. Al primo tentativo non l'ho passato, poi al secondo tentativo ho studiato naturalmente di più e l'ho passato con 30 lode, quindi è andato molto bene.
4: Esame è andato molto molto bene, neuroscienze applicate. Il voto è stato 30 lode, però è andato molto bene perché mi sono piaciuta alle prof. È piaciuta la mia esposizione e mi piace un sacco la materia.
2: Raccontaci invece di un esame che pensavi sarebbe andato malissimo e che invece è andato benone, veramente oltre le tue aspettative.
3: Beh, diciamo che tutti gli orali mi fanno più paura che gli scritti, quindi subito dopo l'esame di microbiologia c'era, dopo una settimana, l'esame di immunologia, che è considerato una conseguenza dell'esame di microbiologia, per cui avere solo una settimana per ripetere tutto quel programma così denso di nozioni era un lavoro molto difficile, ma alla fine è andato meglio del previsto, ho preso 27. Il problema mio è che, chiamandomi Glaudo ed essendo l'ultimo del mio gruppo, in tutti gli orali passo per ultimo al pomeriggio, quindi ho molto tempo per caricarmi di ansia durante l'attesa del mio orale.
4: Esame che pensavo sarebbe andato malissimo, memoria e apprendimento. Esame preparato in 4 giorni. Avevo seguito tutte le lezioni, però non pensavo di sedermi, di parlare e di andare bene, molto molto bene. Anche qui 30 lode con i complimenti della prof, che è tra l'altro la coordinatrice del corso, e quindi super fiera, super orgogliosa, e non potevo crederci neanche io.
2: E per concludere invece, un esame che è andato molto male, ma che alla fine sei contento di essere riuscito a passare?
3: L'esame che più mi ha segnato, diciamo, questi 3 anni di biotecnologie è l'esame di laboratorio di tecnologie molecolari, e penso che sia l'esame che più mi porterò dietro in tutti negli anni successivi alla laurea, perché nonostante la materia mi appassionasse moltissimo, dopo 3 tentativi Ho preso lo stesso voto, cioè sempre 25. Ho preso un 25, l'ho rifiutato, ne ho preso un altro, l'ho rifiutato e la terza volta ho ripreso un altro 25. E quindi a quel punto l'ho dovuto accettare per forza.
4: L'esame è andato molto male, faccio parte del 80% dei ragazzi che frequentano psicologia, quindi psicometria, ovviamente. Non è andato in realtà malissimo, 18, politico. È andato però male perché non mi sono impegnata, perché non ho studiato e quindi ho preso quello che meritavo.
2: Ringraziamo Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro per essere stati quest'oggi nostri ospiti. Questo è Studiare Informati, un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 623.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13:45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 623 un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 623 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 623 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 20 1800. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo commission patrí k pojmom, pri ktorých treba spozornieť. Môže označovať Európsku komisiu, jednu z troch hlavných inštitúcií únie. Môže sa však sťahovať aj na parlamentné výbory, ktoré sú, ako už názov napovedá, súčasťou parlamentu. Práve na tie si v dnešnom podcaste posvietime. Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu sa pravidelne schádzajú v parlamentných výboroch v Bruseli. Ich diskusie sú verejné a môžete ich sledovať na internete. Ako však takéto výbory vznikajú? Parlament na začiatku každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje a akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Het is vooral aan het Erasmus-programma te danken dat Europese studenten makkelijker één of meer periodes in het buitenland kunnen studeren. Er zijn dan ook steeds meer studenten die van deze mogelijkheid gebruik maken. Maar hoe kunnen we het onderwijs in al die landen standaardiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat diploma's die behaald zijn in verschillende landen en aan verschillende instellingen aan dezelfde voorwaarden voldoen? Hier komt het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten om de hoek kijken. Je luistert naar Hoger inzetten, betere wetgeving. In deze aflevering onderzoeken we het belang en de ontstaansgeschiedenis van het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten, oftewel het ECTS. Laten we eerst eens kijken wat het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten eigenlijk inhoudt. Het ECTS-kader is een hulpmiddel dat wordt gehanteerd in de Europese ruimte voor hoger onderwijs om studiepunten die behaald zijn aan één instelling voor hoger onderwijs mee te laten tellen voor een diploma van een andere instelling. Met het ECTS worden de beoogde studieresultaten en de bijbehorende werklast in studiepunten uitgedrukt. Dit systeem werd in 1989 ingevoerd door de Europese Unie als onderdeel van het Erasmus-programma. Het ECTS is het eerste en enige puntensysteem dat is uitgeprobeerd en getest op Europees niveau. En met groot succes. Het is onlosmakelijk verbonden met de verklaring van Bologna, waarmee het hoger onderwijs in Europa in 1999 geharmoniseerd werd. Sinds 1989 hanteren de meeste van de 49 landen in de Europese ruimte voor hoger onderwijs het ETS-kader als nationaal studiepuntensysteem. Maar hoe werkt dit systeem precies? Eén ECTS-studiepunt komt overeen met 25 à 30 studieuren. In één semester zijn 30 studiepunten te behalen. Een volledig collegejaar staat dan gelijk aan 60 studiepunten, oftewel 1500 tot 1800 studieuren. In een academisch jaar worden deze studiepunten normaal gesproken verdeeld over een aantal kleinere modules of vakken. Een opleiding van het korte type, zoals de propedeuse in Nederland en een graduaatsopleiding in Vlaanderen, bestaat meestal uit 90 tot 120 ECTS-studiepunten. Voor een bachelordiploma zijn 180 of 240 ECTS-studiepunten nodig, voor een masterdiploma 90 of 120. De manier waarop het ECTS kan worden ingezet in de PhD-fase verschilt. Een groot voordeel van ECTS-studiepunten is dat de punten van elke studiefase blijven staan, zelfs als je een studiepauze inlast. Als je stopt met studeren, maar wel al een aantal studiepunten hebt gehaald, hoef je die vakken niet over te doen als je een paar jaar later verder gaat met je studie of in een ander land gaat studeren. De behaalde ECTS-studiepunten blijven onbeperkt geldig. Bovendien kun je zonder problemen doorstromen naar een andere studie. Als je bijvoorbeeld een bachelor economie, rechten of management op zak hebt, kun je een master volgen op een business school. Maar soms is de link tussen twee studies minder voor de hand liggend. Zo kan een bachelor communicatie toegang geven tot een masteropleiding criminologie. Sommige opleidingen stellen een aantal extra studiepunten verplicht, met name in zogenaamde schakeljaren, waarbij studenten kunnen overstappen op een ander studietraject zonder dat ze hun eerder behaalde punten kwijtraken. Dankzij het ECTS is het ook mogelijk om verschillende vormen van leren te combineren, zoals een universitaire studie en leren op de werkplek. Dat kan binnen hetzelfde programma of in het kader van een leven lang leren. Voor de meeste aanvullende studieprogramma's, zoals een master na masteropleiding, is een minimum aantal ECTS-studiepunten vereist. Ten slotte kunnen dankzij het ECTS de puntensystemen van verschillende landen geharmoniseerd worden. Zo kunnen de aanvragen van studenten voor een internationale uitwisseling of beurs beter met elkaar worden vergeleken. Het ECTS-puntensysteem dient als eikpunt waarmee studenten met hun academische profiel makkelijker terecht kunnen bij verschillende instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa. Cijfers worden gegeven op een schaal van A tot F en worden voorzien van een omschrijving en een korte toelichting. Instellingen kunnen het ECTS-puntensysteem naar eigen inzicht inpassen in hun eigen onderwijsmodel. En last but not least, als je afstudeert zijn er bepaalde standaarddocumenten, zoals het diploma-supplement, die in verschillende landen bekend zijn. Het diploma-supplement geeft werkgevers en onderwijsinstellingen nuttige informatie over je diploma. Zoals je ziet bevordert het ECTS de mobiliteit in Europa. Een opener Europa is een Europa waar mensen gelijkgestemden uit andere landen kunnen ontmoeten, verschillende culturen kunnen ontdekken en waardevolle ervaringen kunnen uitwisselen. Het ECTS-kader biedt studenten in heel Europa die mogelijkheid. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
4: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Tre città. Una sola voce.
13: 6023.
14: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
15: Promosso!
16: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 in compagnia del mio collega Francio da UMG Web Radio e oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario.
17: Le strategie per sopportare e affrontare un esame sono molteplici e dipendono da studente a studente. C'è chi preferisce ascoltare gli esami degli altri, chi ripassa fino all'ultimo e chi si affida alla scaramanzia.
16: Un consiglio che noi di Studiare Informati vogliamo darti è di essere sereno e cosciente delle tue capacità. Alla fine ripetere un esame non è una macchia indelebile della tua carriera universitaria e i voti si possono anche rifiutare. Affrontare un esame con la giusta sicurezza ti porta a metà dell'opera, soprattutto se l'esame è orale.
17: Dovresti differenziare la preparazione tra esame scritto e esame orale. Nel primo caso, la tua ansia può scemare al minimo. Prenditi il tempo di pensare e elabora bene il pensiero che vuoi esporre, anche prendendo appunti a matita sul foglio, in modo da essere certo di aver scritto tutto ciò che volevi dire, ma non divagare.
16: Per un orale, invece, focalizza la tua preparazione all'esposizione dei concetti in un discorso che fila liscio nel momento in cui cominci a parlare e rimani su quel senso fino alla fine. Anche qui non divagare e arriva dritto al punto. L'ansia e la paura di sbagliare ad un orale si sentono molto di più, ma vogliamo ricordarti che davanti a te c'è un docente che sa benissimo come ti senti. Quindi respira, al massimo poi potrai ridarlo, quindi sfrutta la consapevolezza nata dal non averlo passato prendendolo con filosofia.
17: Un piccolo tip che possiamo regalarti è un trucco per controllare la voce e il respiro. Come senti, ti stiamo parlando attraverso microfono. L'ansia del pubblico ci ha preso tutti all'inizio. Respira con il diaframma, come se dovessi cantare, e la tua voce uscirà molto più pulita e sicura, anche se tu potresti non esserlo. Oppure potresti provare a fare prima 3 respiri corti e poi uno lungo, inducendo il cervello a calcolare meglio il suo apporto di aria e producendo così uno stimolo rilassante.
16: Spezziamo ora i consigli su come presentarsi all'esame per dirti una cosa importante. E se l'esame dovesse andare male, che si fa? Non preoccuparti, può capitare. Essere bocciati ad un esame non è la cosa peggiore che ti può capitare. Se ti senti triste e frustrato, è perfettamente comprensibile.
17: L'importante è non lasciarsi abbattere. La prossima volta tornerai più forte di prima. Non avere paura di confidarti con amici e parenti. Il loro supporto ti aiuterà. L'università non è una competizione e non è soprattutto una gara di velocità. Prenditi il tuo tempo e se hai bisogno di rifiatare, fallo.
16: Una volta trascorso il periodo più o meno piacevole delle lezioni, prima o poi dovrai sostenere l'esame al quale hai dedicato tutti i tuoi sforzi e il tuo massimo impegno. Ma ad aiutarti per presentarti al meglio, come hai già sentito, ci pensiamo noi. Ovviamente, come già detto in precedenza, la prima cosa da fare per potersi presentare ad un esame certi di aver fatto il proprio dovere è quella di studiare tutti gli argomenti previsti dal programma, anche quelli facoltativi, per ottenere un esito maggiormente positivo.
17: Infatti, ci saranno volte in cui lo studio potrebbe risultare inadeguato rispetto all'impegno necessario a superare l'esame, che sia parlando qualitativamente o quantitativamente. Oppure vi saranno altre volte in cui il fattore psicologico potrebbe influire negativamente sulla tua preparazione, non consentendoti quindi di superare l'esame in maniera soddisfacente.
16: In questo caso però non ti devi assolutamente scoraggiare, in quanto non solo potrai ripetere lo stesso esame più volte all'interno della sessione, ma soprattutto dovrai tenere bene a mente che lo studio portato avanti fin qui non sarà stato vano, perché in questo modo potrai prepararlo nuovamente in tempo minore, in modo tale da impiegare quello restante per integrare tutte quelle nozioni che non ti era stato possibile acquisire e capire meglio la prima volta.
17: Come hai ben capito, quindi, presentarsi ad un esame nelle migliori condizioni psicologiche e fisiche e con la piena consapevolezza di aver studiato al meglio è senza alcun dubbio di fondamentale importanza al fine della buona riuscita dell'esame. Noi però, indipendentemente da questo, ci sentiamo di darti giusto un altro paio di consigli. Il più importante di tutti è certamente quello di imparare a conoscerti sempre di più, poiché solo conoscendo te stesso potrai sapere cosa è meglio per te durante tutte le fasi che caratterizzano la preparazione di un esame.
16: Ad esempio, se sei una persona molto ansiosa, evita di assistere agli esami dei tuoi colleghi e in particolar modo non creare una qualsivoglia situazione che potrebbe metterti in un modo o nell'altro maggiormente sotto pressione più di quanto non lo fossi già. Al contrario, cerca di creare una bolla, uno spazio in cui riesci a concentrarti al meglio e a non pensare a quello che ti circonda.
17: Diversamente, se sei una persona piuttosto calma e riflessiva, consapevole dei propri mezzi e delle proprie capacità, che non si fa influenzare da ciò che ti sta intorno, ripassare qualcosa poco prima dell'esame o ascoltare i tuoi colleghi potrà giovarti sia per renderti conto del livello dell'esame e sia per aiutarti, ascoltando oralmente l'esposizione degli argomenti che potresti dover ripetere successivamente. Detto ciò, una volta seduto, che sia un esame scritto o orale, dai il meglio di te e affrontalo sentendoti al meglio, magari seguendo anche uno dei nostri consigli.
16: E siamo giunti al termine anche di questo episodio. Vi ricordiamo che Studiare Informati è disponibile su Spotify proprio se cercate il nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
17: e Francio di UMG Web Radio,
16: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
18: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
20: E cosa fate?
19: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
20: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
19: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
21: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
19: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
22: Está em todo lado, no seu carro, na sua casa, no seu telemóvel. De que se trata? Da rádio, pois claro. E 13 de fevereiro é a ocasião para celebrar o Dia Mundial deste fiel meio de comunicação que até chegou a salvar a Torre Eiffel. A rádio nasceu de uma sequência de inovações tecnológicas do século XIX. A invenção do telégrafo, pelo americano Samuel Morse, a descoberta das ondas de rádio, pelo alemão Heinrich Rudolf Hertz e, por fim, a primeira radiotransmissão entre Inglaterra e França, em 1899, pelo italiano Guglielmo Marconi. Em França, foi a Rádio Tour Eiffel que, em dezembro de 1921, inaugurou as emissões e transmitiu um concerto. Alguns anos antes, a Torre Eiffel tinha estado prestes a ser demolida. É verdade, a torre foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris e deveria ter sido desmantelada 20 anos depois. Mas a sua função de antena de rádio gigante não só a salvou, como os 12 metros das antenas ainda a fizeram crescer, atingindo os 324 metros de altura. Mas voltemos à nossa breve história da rádio. Alguns ainda se lembrarão das telefonias enormes das avós. Após a Segunda Guerra Mundial, quando apareceram os transistores, a rádio pôde finalmente ser ouvida em todo o lado. Nos anos 80 e 90 do século XX, deu-se a passagem para o meio digital, com a FM a ceder lugar à tecnologia de RSD, radiodifusão sonora digital, e à difusão por satélite. Os anos 2000 trouxeram os podcasts e as rádios online. A rádio soube assim acompanhar a evolução dos tempos. É um poderoso instrumento para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, disponibilizando uma plataforma ao discurso democrático. Continua também a ser o meio de comunicação mais utilizado no mundo, sendo precisamente por isso que o Parlamento Europeu decidiu produzir os seus próprios conteúdos de áudio. Entre outras opções, pode ouvi-los no sítio web Europarl Audio Capacity.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acélközösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február.
2: Cineumi presenta
3: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
4: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
3: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
4: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
3: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
4: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
3: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
4: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
3: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
5: CineUni, che film è questa radio?
4: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
3: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
4: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
3: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cine Time di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
4: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
3: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
6: CineUni presenta Cine Time.
7: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
8: Faccio il podcast finché ho la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield, per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini, sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits, ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman, e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897, ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri, e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
9: Scusate l'interruzione. Stai bene? Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
10: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
9: Il mio capo. Lui è diverso.
8: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
11: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
12: È tutto un gioco di polso.
8: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel, Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa Beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010? Forse anche prima. L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Amici di Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata. Ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film al tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto debutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz? Io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
10: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
11: Riflettori puntati.
12: Qui
11: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione

0: protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Il cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
1: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta... Provaci. Corri il rischio. Assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
0: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
2: Sono cresciuta ormai.
3: E allora decresci, bambina!
4: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
0: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Grimer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
5: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio?
6: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili, Il diavolo veste Prada, La morte ti fa bella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo, 2008-2018, ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
7: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale.

0: perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare, noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di Cinemuni, e a tal proposito vi invito a candidarvi, ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
1: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
0: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi, insomma, stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
1: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che ci ne uni e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
2: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
0: Radio 6023. 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito giuridico. Lo faremo insieme ad un ospite molto, molto speciale. Ai nostri microfoni oggi c'è il presidente della Fondazione UMG, ma non possiamo mica offrirgli un trattamento di favore, per cui, come per tutti gli altri, partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
3: Sono Umberto Gargiulo e sono professore ordinario di diritto del lavoro.
2: Cosa significa fare ricerca in campo giuridico? Come funziona?
3: La ricerca in campo giuridico ha diversi ambiti nei quali è possibile l'intervento del giurista, quindi molto dipende dalle materie oggetto di studio. In linea generale possiamo dire che lo studioso del diritto formula proposte che hanno lo scopo, la finalità di consentire all'ordinamento di evolvere per adeguarsi alle istanze sociali, alle relazioni sociali appunto tra i cittadini. Molto spesso è un'attività di carattere interpretativo, cioè ha la funzione di adeguare sul piano dell'interpretazione le normative già esistenti per adattarle alle esigenze della società e al mutare dei rapporti sociali e civili.
2: Ci racconti in breve il suo ultimo progetto di ricerca.
3: Il progetto di ricerca al quale sto lavorando attualmente concerne il rapporto tra l'esercizio dei poteri del datore di lavoro e l'utilizzo da parte delle imprese degli strumenti di intelligenza artificiale. Il ricorso agli algoritmi, il ricorso a macchine intelligenti, come si dice di frequente, ha profondamente mutato il rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro e quindi richiede l'adeguamento anche non solo delle normative ma degli approcci ermeneutici da parte dei giudici e degli operatori del diritto.
2: Qual è la ricerca alla quale ha partecipato che le ha dato più soddisfazione?
3: Un progetto di ricerca che ricordo con particolare soddisfazione ha visto proprio l'Università di Catanzaro protagonista come capofila di un programma di ricerca di interesse nazionale cofinanziato dal Ministero su diritto del lavoro e società multiculturale. Un programma che ha visto confrontarsi studiosi di diversi atenei, di diverse discipline, non solo giuridiche, sull'impatto del fenomeno, soprattutto dei fenomeni migratori e quindi dell'evolversi della società italiana in senso multiculturale, multietnico, multireligioso e le ricadute di questa evoluzione sul sistema giuridico, quindi sull'applicazione delle normative, ma anche sull'evoluzione della contrattazione collettiva per quanto riguarda nello specifico il diritto del lavoro.
2: La ricerca in ambito giuridico può essere un'opportunità di carriera per i giovani laureati? Cosa consiglia loro?
3: Ricerca in ambito giuridico e più in generale lo studio del diritto, a mio avviso, ancora consente delle opportunità per i giovani laureati di svolgere un lavoro, una professione gratificante e anche di conseguire opportunità di carriera. È evidente, per quanto ho già detto, che il diritto stia evolvendo come la società nella quale opera e diciamo che è chiamato a regolare e quindi testimonia la complessità della società. Ciò significa che anche la ricerca giuridica è specchio di questa complessità, ma proprio per questo laddove un giovane si impegni nello studio del diritto e nella ricerca in ambito giuridico può avere spazi di carriera non soltanto diciamo, negli ambiti tradizionali, quali possono essere le professioni legali e quindi l'avvocatura, la magistratura, il notariato, ma anche ad esempio all'interno delle imprese o delle amministrazioni che richiedono operatori del diritto aggiornati, competenti e che seguono l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, quindi delle sue normative, degli strumenti, degli istituti che lo caratterizzano.
2: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Gargiulo per essersi prestato al nostro interrogatorio e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima!
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
6: E voi cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

e anche col pensiero. Vorrò una donna che se io accarezzo, una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, ma come quando respiro.

mostrare senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023
6: 623
7: 6020 che?
6: 6023
7: 6023
6: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentrovati, qui la vostra Erika per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. L'ospite di oggi è Matteo, chitarrista dei Sunset Radio. Ciao e grazie per essere con noi.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, Spritz e Polaroid è il vostro nuovo singolo, nonché svolta musicale della vostra carriera. Però prima di parlare di musica, facciamo un passo indietro e parliamo di voi. Siete una band La Romagna, siete di Ravenna, e hardcore e pop punk moderno sono il vostro marchio di fabbrica, giusto?
2: Esatto.
1: Quando siete nati?
2: Allora, il progetto nasce nel 2015,
1: sì,
2: e vede la luce il primo brano, diciamo, all'inizio del 2016, diciamo, a livello di pubblicazione. Nasciamo da ceneri di vecchie band, tre di noi suonavano insieme, due le abbiamo provate in giro, insomma è stato un po' un mix. E poi c'è stata un'evoluzione comunque della line-up fino ad arrivare, diciamo, a quella pseudo definitiva appunto del 2020, di quest'anno.
1: Ok, ho capito, hai parlato di 2020, nel 2020 ti chiedo, uscirà il nuovo EP oppure sarà pubblicato nel 2021?
2: No, abbiamo intenzione di pubblicarlo quest'anno, avevamo il release party dell'EP appunto il 21 di novembre, però purtroppo il signor Conte non vuole che lo facciamo e quindi abbiamo dovuto posticipare il release party ad anno ovviamente da destinarsi, però abbiamo deciso comunque di far uscire questo EP di 5 brani e uscirà anche in forma fisica e basta, quindi okay. Il 21 novembre comunque uscirà.
1: Ok, e quindi Spritz e Polaroid è un brano estratto da questo nuovo lavoro.
2: Esattamente.
1: E come è nato Spritz e Polaroid?
2: Diciamo che ha avuto più o meno lo stesso processo di tutte le altre canzoni, quindi siamo partiti da una base strumentale e da lì abbiamo iniziato un attimo a metterci le mani sul testo, diciamo, del brano. E abbiamo voluto provare, sperimentare, quindi non abbiamo mai fatto un pezzo in italiano, alla fine siamo italiani, quindi secondo me poteva essere giusto poter provare a buttarsi su questa cosa qui. L'abbiamo voluto fare insieme a un nostro caro amico che è Moder, comunque un rapper italiano, diciamo, anche molto conosciuto. E insieme abbiamo buttato giù queste strofe un po' rappate, un po' punk rock, con questo ritornello, diciamo, abbastanza pop, è venuto fuori Spritz e Polaroid.
1: E secondo te rock e rap sono due mondi in contrasto oppure possono amalgamarsi bene?
2: No, possono amalgamarsi bene, cioè, è da tanti anni che lavorano insieme i due generi, quindi diciamo che non è una novità, per carità di Dio, lo è per noi sicuramente, però per il genere non è una novità far incontrare questi due generi.
1: Certo, hai parlato di novità e io volevo chiederti se la vostra identità musicale è definita oppure state sperimentando nuovi generi e nuove sonorità?
2: Ma diciamo che parlare di definito nel 2020 è un po' difficile, nel senso che comunque nessuno inventa niente e quindi è difficile rimanere sempre fedeli un po' a quello che piace, in questo caso nostro potrebbe essere il punk rock. Infatti i nostri album hanno comunque subito un'evoluzione, siamo partiti magari da un punk rock più veloce per poi passare un po' punk. Adesso stiamo un attimo guardando appunto cosa fare, però diciamo che sì, rimaniamo fedeli al pop, al punk e al rock, ma cerchiamo sempre comunque una via di evoluzione per evitare poi di fare sempre gli stessi dischi uguali, ecco, diciamo.
1: Certo.
2: Così.
1: E se io ti dico di Sanremo, tu cosa mi dici? Ti piacerebbe partecipare? Vi piacerebbe partecipare? Oppure preferite altri palchi?
2: Ma onestamente ti direi preferisco altri palchi, nel senso non che Sanremo non sia una cosa bella, per carità di Dio. Lo stesso nostro produttore, che saluto, Fabrizio di Melody Fall, è stato a Sanremo con un brano e compagnia, però diciamo che preferiamo stare nel nostro ambito, che sicuramente non è quello di Sanremo.
1: Ok, chiaro. Facciamo un passo indietro e volevo chiederti come è nato il nome Sunset Radio.
2: Sunset Radio è nato molto molto molto facilmente, eravamo in piscina d'estate, tramonto, una birretta, un po' di buona musica, amici, e abbiamo detto ci piace Sunset Radio, ci piace la radio del tramonto, quello che poteva, diciamo, far accompagnare le persone dalla nostra musica e quindi la musica del tramonto.
1: È un nome in inglese e dunque ti chiedo se i vostri punti di riferimento musicali sono solamente oltreoceano oppure anche in Italia c'è qualche artista che stimate?
2: Assolutamente anche in Italia, anzi grazie per la domanda perché non mi va sempre di parlare degli artisti oltreoceano.
1: Okay.
2: E in Italia abbiamo avuto e abbiamo tuttora delle grand band, a partire da coloro che un po' hanno fatto iniziare il pop punk in Italia, dai Vanilla Sky e Melody Fall. Seguiamo ancora queste band, traiamo ispirazione ancora da queste band e poi ci sono tutte le varie nuove band, come possiamo essere noi, se vogliamo chiamarci nuovi, sono già 5 anni, che appunto seguono il filone anche di queste vecchie band.
1: Invece, parlando di testo scritto, come funziona quando scrivete un brano? Cioè il vostro processo di scrittura è un processo di scrittura in cui voi condividete le vostre idee e poi c'è una persona che mette giù le liriche, oppure lo fate ogni volta in maniera differente?
2: No, diciamo che il metodo di scrittura è più o meno sempre lo stesso. A volte si parte da una melodia vocale che possiamo portare ognuno di noi, oppure a volte si parte dalla base strumentale e dal di lì Andrea, che è il cantante, ci mette su appunto una linea melodica e di conseguenza il testo.
1: Abbiamo parlato prima del nuovo EP che si chiamerà Seasons. Volevo chiederti se puoi spoilerarci qualcosa oppure cosa possiamo aspettarci dal nuovo album.
2: Allora, è un lavoro molto ambizioso, a mio giudizio, ovviamente però l'abbiamo scritto e comunque l'ho vissuto prima di tutti, è un lavoro molto variopinto, è un lavoro molto importante, sicuramente il più maturo nostro, che racconta un po' l'ultimo anno, diciamo, un po', sì, potrei dire anche gli ultimi due, perché si è un attimo risvoltato anche sul 2020, nonostante
1: sì,
2: l'avevamo già scritto.
1: Certo.
2: Si differenzia molto perché ha veramente questi 5 brani che spaziano da un po' di pop punk a un rock, a un punk rock e anche addirittura su del pop. Quindi allo stesso tempo siamo contenti ma anche un po' preoccupati, perché il prossimo lavoro, se deve essere migliore di questo, dobbiamo darci da fare molto, ecco.
1: Certo, beh, ma io credo che la preoccupazione vada bene, perché sia sempre, come posso dire, formativa, un po' come le critiche, perché ti fanno stare sempre in allerta e permettono sempre di migliorarsi, ecco.
2: Certo.
1: E come ultima cosa volevo chiederti dove si può ascoltare il vostro brano, quindi dove si può ascoltare Spritz e Polaroid, e poi se siete sui social come vi chiamate?
2: Allora, Spritz e Polaroid si può ascoltare su tutte le piattaforme digital stores, quindi da Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, Amazon e compagnia. Dal 21 novembre saranno disponibili tutti i brani, già 4 comunque sono usciti e li abbiamo fatto uscire durante questo anno accompagnati da video.
1: Sì, sui social come vi chiamate?
2: Sunset Radio.
1: Ok, perfetto, perfetto, molto semplice. Dunque è davvero impossibile non trovare questa band sui social e soprattutto non ascoltare le nuove canzoni. Noi siamo in attesa del nuovo album. E dunque Matteo, ti ringraziamo per questa chiacchierata, per averci anche dato qualche anticipazione del nuovo EP. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
2: Signore e signori, Sunset Radio, Spritz Polaroid, Fit Mother.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informatica. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire nel mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia di Rebecca, direttamente da Radio 6023.
3: Annunciazione, annunciazione! Questa è una puntata davvero hot, con tante info su tutto quello che puoi fare a Catanzaro e dintorni durante l'anno.
2: Il Magna Grecia Film Festival è di sicuro l'evento più atteso in Calabria, soprattutto da UMG, che è anche partner dell'evento.
4: E azione!
2: Dal 2004 Gianvito Casadonte e il suo team di collaboratori fanno sognare i calabresi portando un po' di Hollywood in città. Puoi partecipare a una masterclass tenuta da Oliver Stone oppure assistere a una premiere insieme a Richard Gere, senza dimenticare gli artisti di casa nostra. Sono passati dal nostro festival registi del calibro di Mario Monicelli ed Ettore Scola e attori come Pier Francesco Favino e Stefania Sandrelli. È un evento gratuito che presenta al pubblico opere prime e seconde, documentari e masterclass per cinefili o semplici curiosi, ma anche presentazioni di libri, incontri e dibattiti con personaggi del mondo dello spettacolo.
3: Cinema e non solo, a Catanzaro e provincia anche la musica è protagonista e ce n'è proprio per tutti i gusti. Per gli amanti del jazz ci sono il Catanzaro Jazz Fest e Jazz Evento a Cortale, Rock On a Martirano Lombardo per gli irriducibili del rock.
4: This is rock and roll.
3: Yeah! Il Color Fest a Maida per chi ascolta indie, pop, rock, elettronica. Insomma, un bel melting pot.
2: Sei un amante dei fumetti e di tutto ciò che gira intorno ai supereroi? Ammettilo, per te a Lamezia Terme c'è il Lamezia Comics & Co, festival del fumetto e dell'animazione, dove potrai mostrare quali sono i tuoi veri superpoteri.
4: Bazinga!
2: Restando nell'Ametino, fermiamoci al Civico Trame, che ospita Trame Festival dei libri sulle mafie, che promuove la cultura dell'antimafia e diffonde i valori di legalità, libertà, uguaglianza e democrazia.
3: Infine, vogliamo segnalarti questi altri eventi particolari. Hagia Sophia Fest, Festival della Filosofia, nell'incantevole cornice dell'antica abbazia di Corazzo, a Carlopoli, dove si lascia spazio al dialogo tra filosofia, arte e musica, a cura dell'associazione culturale cosentina Il Filo di Sofia. Il FRAC Festival di ricerca per le arti contemporanee, dove musica e performance artistiche si fondono in completa armonia con territorio e innesti contemporanei, che porta il teatro e la danza contemporanei nel borgo di Squillace. A te la scelta!
1: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti! Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
2: Se non sai cosa fare durante la pausa natalizia, ti consigliamo qualche luogo da visitare, impreziosito anche dal fascino che questo periodo dell'anno può offrire nel territorio del Piemonte orientale.
3: I mercatini di Natale saranno una delle tante attrazioni che la nostra splendida regione offre durante tutto questo magico periodo. Uno dei più interessanti è sicuramente il magico paese del Natale di Govone, che quest'anno si amplia e diversifica proposta e location.
5: Tre città, una sola voce.
0: 6023
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
1: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
9: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
8: Tutte le news del Piemonte Orientale.
10: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
11: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
12: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
13: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
11: Il biotestamento è questo.
14: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
14: Perché posso!
13: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023. Stay Rock.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Merhaba al-Storia u Fatti. Il podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se niskellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

0: Desde que a Rússia lançou a sua invasão ilegal em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a União Europeia tem-se mantido firme ao lado da Ucrânia e do seu povo. A UE condenou a agressão russa, impôs sanções e prestou um apoio financeiro, humanitário e militar significativo.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Neste podcast, analisamos a situação atual, a resposta da UE e o impacto das sanções contra a Rússia. De acordo com a missão das Nações Unidas de Observação dos Direitos Humanos na Ucrânia, o custo humano continua a aumentar. No final de 2025, mais de 15 mil civis ucranianos tinham sido mortos e mais de 40 mil tinham ficado feridos desde o início da guerra. A guerra provocou uma das maiores crises de deslocação da história. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, quase 13 milhões de pessoas na Ucrânia ainda necessitam de ajuda humanitária urgente. Entretanto, cerca de 4 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do país e mais de 5 milhões de refugiados ucranianos permanecem espalhados pelo mundo, muitos dos quais ainda enfrentam um futuro incerto. A economia da Ucrânia continua sob enorme pressão. Embora tenham sido dados sinais de resiliência, a escala da destruição é impressionante. As estimativas mais recentes do Banco Mundial, das Nações Unidas, da Comissão Europeia e do governo ucraniano apontam para um custo de reconstrução e recuperação muito superior a 500 mil milhões de euros. Os danos ambientais causados pela guerra também atingiram um ponto crítico. Após 4 anos de guerra, o custo estimado da destruição ecológica aumentou para cerca de 75 mil milhões de euros. O conflito provocou emissões maciças de gases com efeito de estufa, grandes incêndios florestais ao longo da linha da frente e poluição duradoura de algumas das terras agrícolas mais férteis da Europa. Desde o início da guerra, a UE e os seus Estados-membros disponibilizaram um apoio total de cerca de 177,5 mil milhões de euros. Numa mudança histórica registada em 2025, a União Europeia ultrapassou os Estados Unidos enquanto o maior prestador de apoio à Ucrânia, incluindo, pela primeira vez, assistência militar. Deste total, mais de 65 mil milhões de euros foram especificamente dedicados à ajuda militar, fornecendo à Ucrânia centenas de tanques e sistemas sofisticados de defesa aérea. Estão ainda por atribuir cerca de 32 mil milhões de euros. O Mecanismo para a Ucrânia, um programa específico de assistência financeira da UE, está também em pleno funcionamento, proporcionando uma tábua de salvação estável no valor de 50 mil milhões de euros até ao final de 2027. Os pagamentos dependem da aplicação de um ambicioso plano de reformas e investimentos elaborado pelo governo ucraniano. Ao mesmo tempo, a UE aumentou significativamente a pressão sobre as finanças do governo russo. No final de 2025, já tinha aplicado 19 pacotes de sanções. Embora as sanções tenham conduzido a um aumento da inflação e a uma contração da economia na Rússia, o Parlamento Europeu continua a alertar para o facto de Moscovo estar a utilizar frotas fantasma para contornar as restrições, o que torna mais urgente do que nunca a aplicação efetiva das sanções. O Parlamento Europeu tem apelado sistematicamente para sanções mais severas à Rússia e para um maior apoio à Ucrânia. A criação do Mecanismo de Cooperação para Empréstimos à Ucrânia constitui um avanço importante. Este instrumento inovador utiliza as receitas extraordinárias geradas por quase 300 mil milhões de euros de ativos soberanos russos congelados para reembolsar os empréstimos concedidos à Ucrânia. Embora o G7 tenha chegado a acordo sobre um pacote de empréstimos de 45 mil milhões de euros, o Parlamento Europeu continua a defender o confisco total destes ativos congelados para garantir que a Rússia pague pela destruição que tem causado. Paralelamente aos esforços europeus e ucranianos, os Estados Unidos têm-se empenhado em delinear propostas destinadas a acabar com a guerra. Em novembro de 2025, sob a presidência de Donald Trump, foi apresentado um plano de paz de 28 pontos, com contributos dos Estados Unidos, propondo condições que incluíam um cessar-fogo, o reconhecimento do atual estado de controlo territorial em algumas regiões ocupadas e garantias de segurança condicionais dos Estados Unidos para a Ucrânia. O plano incluía ainda disposições que limitavam...
4: Recita, uma sola voce. 6023.
5: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo! punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
6: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
6: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
16: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
15: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
16: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
15: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
16: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
15: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
16: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
15: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
16: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
15: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
16: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
15: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2024. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2024 jest film Pokój Nauczycielski. Pokój Nauczycielski autorstwa niemieckiego reżysera Ilkera Czataka opowiada historię Karli, młodej nauczycielki w liceum, która wyróżnia się idealizmem. Kiedy seria niewyjaśnionych kradzieży psuje atmosferę wśród kadry nauczycielskiej, Karla postanawia zbadać sprawę.
18: Achtung, fertig, los!
19: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
20: Wer sitzt hier?
21: Oskar sitzt da.
20: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
21: Ich hab keins.
22: Und das hier?
20: Freunde, wessen Platz ist das?
23: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
19: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
23: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Antwort.
17: Pokój Nauczycielski zdobył aż 5 nagród na niemieckim festiwalu LOLA, nagrodę Europa Cinemas Label dla najlepszego filmu europejskiego oraz nagrodę Arthouse Cinema w kategorii Panorama na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
8: Hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
11: Ist alles okay?
12: Hey! Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
22: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
24: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
25: Schämen Sie sich.
24: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
26: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
27: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
17: Pozostali cztery finaliści to 20 tysięcy gatunków pszczół, opadające liście, adamant i siostrzeństwo świętej sauny. 5 nominowanych filmów można było oglądać w kinach w całej Europie, a widzowie mogli głosować na swoich faworytów. Ostateczny ranking powstał po zliczeniu głosów publiczności oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosy każdej z tych grup liczono pół na pół. Europejska Nagroda Publiczności Lux promuje filmy o tematyce społecznej i politycznej, zachęca też do debaty i refleksji, a filmy konkursowe wzmacniają poczucie tożsamości europejskiej. Była to audycja internetowego Radia Europarl Parlamentu Europejskiego.
28: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
29: Promosso!
30: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo a scoprire una delle associazioni più antiche conosciute, che ha fatto dell'aiutare tutti, a prescindere dal loro schieramento, uno dei propri principi fondanti. Sto parlando, ovviamente, della Croce Rossa, e nello specifico di Croce Rossa Italiana. Forse non tutti sanno che Croce Rossa Italiana ha una componente interamente dedicata ai giovani e nella puntata di oggi abbiamo con noi a raccontarci della vita associativa proprio uno di loro. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dici, chi sei e qual è il tuo ruolo in Croce Rossa?
31: Buongiorno, sono Giuseppe Macri, ho 19 anni e sono un volontario di Croce Rossa. Inoltre sono stato eletto consigliere e rappresentante dei giovani, perciò mi occupo delle attività che si sviluppano nel comitato per i ragazzi tra i 14 e i 31 anni.
30: Quando e perché sei entrato a far parte di Croce Rossa?
31: Sono un volontario in Croce Rossa dal marzo 2021. Ho preso la decisione di entrarvi dopo aver vissuto il primo tragico anno di pandemia Covid-19 nel 2020, dove iniziai a guardarmi intorno a come potessi aiutare gli altri e mettermi a disposizione di chi avesse bisogno. Iniziai perciò a cercare l'associazione che più si adattasse a me. Vidi in Croce Rossa un'opportunità di crescere, sia come persona, in termini valoriali. Questa associazione permette una vasta formazione del volontario, consentendo di essere adattati a quello che più ci piace, dall'ambito sociale al sanitario e all'emergenziale. Vedendo che più si adattasse a ciò che cercavo, decisi di lanciarmi in questo nuovo percorso, che ad oggi posso dire con soddisfazione che ha raggiunto degli ottimi risultati.
30: Cosa si occupa un giovane di Croce Rossa?
31: Croce Rossa dà particolarmente attenzione alla gioventù, adottando apposite strategie che ne consentono lo sviluppo. Un giovane in Croce Rossa può partecipare a tutte le attività, spaziando da attività emergenziali nel settore della salute, oppure dedicarsi a vere e proprie attività dedicate unicamente ai ragazzi giovani.
30: Quanti giovani universitari conta il Comitato di Catanzaro e che attività fanno i giovani nel Comitato?
31: Nel Comitato di Catanzaro siamo 30 ragazzi appartenenti al gruppo giovani, di cui 12 frequentiamo attivamente l'università e ad oggi i corsi frequentati spaziano da professioni sanitarie, professioni legali, a alcuni studenti di ingegneria, dimostrando che tutti possano fare del volontariato. Ad oggi sono molteplici le attività di interesse giovanili svolte nel comitato, a partire dai servizi che hanno luoghi nelle scuole, dove svolgiamo attività di prevenzione contro le malattie sessualmente trasmesse, oppure collaboriamo con altre associazioni per spingere i giovani a considerare l'importanza delle donazioni di sangue ed emoderivati. Inoltre ci occupiamo di comunicare l'importanza del volontariato, in particolare nei ragazzi dagli 8 ai 13 anni.
30: E infine, perché i giovani dovrebbero entrare a far parte di Croce Rossa?
31: Ad oggi Croce Rossa si configura come l'associazione più attrattiva per i giovani. Questo perché è l'organizzazione di volontariato più attenta agli specifici bisogni della gioventù. Un giovane dovrebbe entrare in Croce Rossa perché in questa associazione sarà considerato come un piccolo tassello di un qualcosa di importante, dove possa valorizzare le proprie caratteristiche. I giovani si rendono partecipi nei cambiamenti sociali e sono attenti alle mutazioni ambientali degli ultimi anni. In Croce Rossa il giovane troverà un'associazione che si interesserà energicamente a ciò e che lo renderà responsabile di un cambiamento. Ne è un esempio la partecipazione di una delegazione della Croce Rossa italiana al COP27 di Sharm el Sheikh, dove si è discusso di cambiamenti ambientali e crisi climatica e di cui la Croce Rossa italiana si è resa particolarmente protagonista.
30: Ringraziamo Giuseppe e tutto il comitato Critica Tanzaro per essersi messi a nostra disposizione. Prima però di passare ai saluti, vogliamo farvi sentire un piccolo spot che ci arriva direttamente dal Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana.
0: La prima volta è stata 3 anni fa.
1: A me ha salvato la vita.
2: Metti in circolo l'amore, donare il sangue è vita. Cerca il Comitato Croce Rossa Italiana più vicino a te o chiama il 1520. Dona, che ti torna.
30: Per questa puntata di Studiare Informati è tutto. Vi ricordiamo che potete trovarci sia in diretta su Radio 6023 che on demand su UMG Web Radio, ma anche su Spotify cercando appunto Studiare Informati. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa.
4: Naistenpäivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväen liikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli 1 000 000 naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa, eli Rooman sopimuksessa, vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU:n laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2020.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
14: Ciao ragazzi, buonasera.
13: Innanzitutto, come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
14: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con gli Oine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
13: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
15: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sea Youth Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano. Però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo, e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì. Cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo, sì, possiamo dire che c'è abbastanza hype.
13: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
15: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
13: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
15: Sì.
13: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
14: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo screamo, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano, se vuole, risponde lui che è qua.
15: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente. Cioè, mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, ma non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccata a qualcos'altro, che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva, ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro. Quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere,
14: soprattutto corale, scriviamo praticamente sempre insieme.
13: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
14: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
13: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone. Ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo? E soprattutto, avete proprio deciso di scrivere l'album, oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
15: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band, cioè Lillà è un fiore, e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà è il fiore, non Lillà è il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lillà come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, difficili, sono troppo lunghi. Sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
13: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
14: Ah, Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
13: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
14: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito, per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta, fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura ABCB, diciamo, mi sono pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
13: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto, ad esempio, sul palco?
15: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live.
14: Mi approvi. Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui, per esempio, al nostro secret show, per sbaglio, ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti, diciamo, di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
13: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
15: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente Relle Sparti rimarrà, non dico tecnicamente, il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la line-up di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Join sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Warfest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
13: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra, magari, canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
14: Noi scriviamo in maniera quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. E non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album e godere i nostri fan che sono bellissimi e goderci le prossime date.
13: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
14: Ciao Elilla.
15: Ciao Elilla, e questo è Trieste. Buon ascolto.

È Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023 in Italia.
8: Sessantadue tre.
9: 6020 che?
10: 6023.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.60.23.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: E ciao a tutti, per lo spazio emergenti di Radio 6023 oggi siamo in compagnia di Mary Green, che è una cantautrice di Milano. Ciao Mary Green, innanzitutto da quanti anni è che suoni?
3: Io suono da ormai quasi 10 anni.
2: Wow, tantissimi.
3: Però ho deciso di intraprendere questo progetto solista 4 anni fa.
2: Capito, ormai. E che cosa ti ha spinta a suonare? Quali sono gli strumenti che hai suonato in questi 10 anni?
3: Io ho iniziato con una formazione classica, suonavo il violino, poi ho fatto un po' di pianoforte, eccetera. Però verso appunto i 17 anni circa ho iniziato a suonare anche la chitarra, avevo un gruppo. E poi dopo 3 anni ho iniziato a fare le cose da sola.
2: Capito.
3: E diciamo che il motivo che mi ha spinto a suonare e a fare la cantautrice sostanzialmente quello di connettermi con le altre persone, trovare un ponte di collegamento con gli altri.
2: E quali sono le tue influenze musicali maggiori sin da quando eri bambino, magari i gusti che hai adesso, perché immagino che un po' magari saranno cambiati?
3: Quando ero adolescente andavo pazza per il punk rock statunitense, quindi
2: Blink,
3: un po' come tutte le ragazze e ragazzi della mia età, quindi Green Day, Blink, Sum 41, eccetera. Poi chiaramente col tempo i gusti sono maturati, sono cambiati un pochino e adesso ascolto molto di più gruppi come Florence and the Machine, Foo Fighters, Noel Gallagher.
2: Fantastico.
3: Cose di questo tipo.
2: In effetti ho sentito molto l'influenza di Florence and the Machine nella tua canzone, che appunto ho scelto perché mi è piaciuta moltissimo. Tu hai fatto già uscire qualche LP, qualche album di canzoni tue?
3: Sì, ho autoprodotto un EP di 6 brani 4 anni fa appunto, che si intitola Outside e contiene 6 tracce. Adesso sto facendo il secondo EP con l'aiuto di un altro ragazzo che si occupa della parte di percussioni e un po' di arrangiamento. Contiamo di riuscire a farlo uscire entro quest'anno.
2: Ah, allora noi saremo i tuoi seguaci in questo. A voi tutti abbiamo appena ascoltato Mary Green, cantautrice di Milano, e ora vi lasciamo con la sua splendida canzone.
3: La canzone si intitola Good Night and Goodbye. Do you

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ciao a tutti ragazzi, ancora Alessandro per Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Marco, in arte Blake, giovane rapper emergente che ci presenta il suo singolo Transition. Ciao Marco.
7: Ciao Ale, ciao.
6: Allora, sei uscito appunto con questo singolo, ce ne vuoi parlare un po'? Come nasce, cosa ti ha ispirato, di cosa parla?
7: Sì, allora, spiego brevemente come è nato e di che parla. Allora, Transition, vabbè, sancisce diciamo letteralmente la fase di transizione, significa il passaggio di un modo di essere o di vita di un individuo rispetto a un altro, quindi diciamo un cambiamento che mi ha un po' distaccato da tutto ciò che non mi appartiene e mi ha fatto maturare delle consapevolezze e mi ha proiettato anche verso nuovi scenari un po' da tutti i punti di vista. Quindi nel mio caso diciamo la fase di transizione l'ho maturata, cioè in questo momento ancora un po' embrionale, la sto maturando man mano che scrivo il disco. Quindi tutto ciò diciamo è cominciato perché mi sono reso conto che nella vita di tutti i giorni mi mancava qualcosa, diciamo non ero in pace con me stesso, sentivo diciamo il bisogno di fare qualcosa in più perché quello che facevo non mi appagava. Quindi diciamo avevo un po' la necessità di esprimermi e di parlare di questa cosa con qualcuno, però purtroppo intorno a me non ci sono state persone che mi hanno permesso di esprimermi. Quindi ho ripreso in mano la musica dopo tanto tempo, perché io feci un disco nel 2012, un mixtape che si chiama appunto La Fenice, poi vabbè non mi voglio dilungare più di tanto. Quindi diciamo che questo disco è stato, cioè ho ripreso in mano la musica attraverso questo disco, questo singolo che ho lanciato.

0: però non voglio manco essere troppo tragico, quindi diciamo che ho dipinto un quadro generale di quello che c'è attualmente qui. E niente, quindi diciamo in sostanza è questo quello che racchiudo in questo pezzo, e poi questo diciamo è il pezzo secondo me principale del disco, che poi spiega un po' tutto quanto quello che c'è nel disco. Poi una volta uscito sarà un bel viaggio per tutti.
1: Rimanendo su di te, il tuo nome d'arte cosa, cioè, ha un significato particolare? Come l'hai scelto?
0: Guarda, allora, il mio nome d'arte io l'ho scelsi appunto quando ho iniziato a fare rap, quindi ti parlo di forse una decina di anni fa. Non c'è un motivo preciso, non significa quasi nulla. Mi serviva praticamente un nome di impatto, quindi Blake mi sembrava abbastanza figo, abbastanza di impatto, quindi ho detto vai, va bene Blake. Poi ho cercato anche magari altri nomi di cambiarlo, eccetera, però quindi ormai tutti quanti mi hanno Marco Blake, quindi ho mantenuto questo qui, ho deciso di mantenere questo.
1: Certo, beh, possiamo dire che in effetti è d'impatto.
0: Sì, diciamo, è un po' difficile la pronuncia perché magari alcuni dicono Blake, alcuni, però anche per scriverlo è un po' difficile perché la maggior parte si confondono scrivendo B-L-A-K e invece è B-L-A-Y-K. Poi vabbè, questi sono dettagli che però comunque sono rilevanti anche per la ricerca poi del pezzo, eccetera.
1: Vabbè, assolutamente. Beh, anche una cosa un po' originale, insomma, invece che scriverlo diciamo nella maniera corretta, scriverlo con questo un po' slang, possiamo dire.
0: Sì, è vero. Sì, perché poi Blake così diciamo è un po' più comune, invece questo è un po' più particolare, quindi può darsi che mi si ricordano di più anche per questo.
1: Parlando sempre di te, cos'è che ti ha spinto a scegliere di fare rap? Quali sono le tue influenze nella tua musica, nello scrivere, nei testi?
0: Sì, allora, guarda, ho scelto di fare rap quando ero appunto ragazzino, sai, stando comunque in un quartiere di periferia. Io sto a Roma, vivo a Casal Bruciato, quindi è un quartiere periferico, un quartiere dove non ci sono molte possibilità di emergere, a meno che appunto non hai una famiglia alle spalle, quindi tanti amici miei, tanti ragazzi con cui ho condiviso l'infanzia, adesso chi ha preso brutte strade, quindi diciamo che il rap è come se per me fosse stata una rivalsa, quindi cercare anche di raccontare quello che succedeva, un po' come fanno tutti, diciamo. E in particolar modo io, diciamo, il primo disco che ho fatto, quello più serio, diciamo, perché inizialmente sai come funzionano, inizi a registrare a casa, allestisci la stanzetta tua a studio, inizi a registrare col microfono del karaoke i primi versi sulle basi americane, inizi a fare un po' di freestyle al parchetto. Alla fine mo adesso le cose sono un po' cambiate, però 10 anni fa quando ho cominciato io era così. Mo adesso le cose sono più cambiate, adesso c'è il web, c'è molto altro per emergere. All'epoca non c'erano molti mezzi, e quindi diciamo che io ho cominciato per lo più perché appunto in quartiere c'erano dei ragazzi, amici miei, che facevano rap, facevano freestyle, e quindi io ho iniziato a provare così e vedevo che mi ci trovavo bene, e da là poi ho iniziato a scrivere i primi versi, e come dicevo iniziavo a registrare le prime strofe in cameretta e niente, poi da lì inizialmente l'ho presa più come un gioco. Poi ho visto che mi ci stavo appassionando e quindi ho deciso di farla un po' più seriamente, anche se l'ho presa sempre come hobby. Poi da quando invece appunto è emersa questa cosa qui della transizione, eccetera, ho deciso di voler fare sul serio, e quindi adesso mi sto impegnando a fare questo disco che poi secondo me sarà una bella sorpresa anche per lo scenario, perché non si può definire né trap né la trap che sta girando adesso, quindi non è neanche una cosa che si amalgama alla massa, è neanche una cosa che richiama un po' l'hip hop vecchio, diciamo, è un po' una via di mezzo, un po' uno stile che ho creato io, ecco. Poi le mie influenze, guarda, particolarmente io ho iniziato ascoltando appunto rap americano, quindi Eminem, i classici 50 Cent, Notorious, Tupac. Poi sono cresciuto molto con i Club Dogo, con i Truce Clan, Noyz Narcos, loro sono stati, diciamo, Noyz è stato il mio punto di riferimento proprio fin dall'inizio, quando ho iniziato a fare rap, ascoltavo solamente Noyz, Truce Clan, poi che ascoltavo Marrakesh anche, quindi

0: ascoltava Go Gang, diciamo questa è stata la mia influenza. E quindi poi da lì ho cominciato appunto a voler fare io, voler esprimere io. Ho avuto proprio il bisogno di esprimere un qualcosa che magari un ragazzino più timido, eccetera, non riesce a essere sfacciato e si rifugia, diciamo, nel rap. Infatti inizialmente ci sono pure quelli che ti prendono in giro, che fa: ah, guarda, quello fa rap, sai come funziona, no? Quindi poi alla fine, superando queste cose, ho deciso appunto di intraprendere questa strada, e adesso la sto prendendo molto seriamente. E quindi è da, diciamo, 7 mesi a questa parte che ho iniziato il progetto e lo sto portando avanti. Quindi penso che per 3-4 mesi è finito tutto e fuori il disco.
1: Bene, allora noi, insomma, non vediamo l'ora che questo disco esca. Ti facciamo i nostri auguri. In chiusura ti chiedo innanzitutto dove i nostri ascoltatori possono trovarti sul web, e poi ti faccio lanciare il tuo pezzo.
0: Ok, allora guarda, sul web io ho un profilo Instagram, quindi scrivendo Real Blake, quindi Blake scrivendo Blayk, mi trovate sicuramente, quindi mettete voi il follower, così seguite, diciamo, tutte quante le uscite, tutto anche il percorso, perché io poi mano a mano racconto anche quello che provo, come dicevo prima, durante la corsa, quindi anche la scrittura, tutto quanto, attraverso le foto che pubblico, le didascalie sotto, spiego anche bene le sensazioni che si provano, eccetera, quindi anche quello. Poi vabbè, su Facebook, classica pagina di Facebook, sempre intitolata Blake, poi anche su Spotify potete trovare il pezzo, e poi ovviamente anche il disco che appena uscirà. E niente, su YouTube c'è il video ufficiale, quindi adesso ascoltatevi Transition e, diciamo, spero che tante persone ci si ritrovino, perché effettivamente da come la vedo io è un pezzo che ci si immedesima tranquillamente con quello che c'è oggi, quindi ascoltatelo e buon ascolto.
1: Grazie Marco.

0: Ciao a tutti, sono Veronica, sono ritornata con lo spazio emergente di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Michele e di Daniele di questa band dei dintorni di Torino, della zona ovest, che si chiama Someday. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Voi siete una band alternative rock che, mi avete detto, esatto, spazia tra dark, rock anni 90 e grunge. Come vi siete formati?
1: Ci siamo formati, tanto tempo fa, circa una ventina d'anni fa, io e Daniele, per un progetto nato alle scuole medie e poi maturato insieme. Insomma, che abbiamo iniziato a suonare insieme e non abbiamo più smesso. Da allora, appunto, la nostra musica è cresciuta, è maturata e abbiamo fatto molte esperienze sia in Piemonte che fuori, e niente, ci hanno portato alla pubblicazione di questi ultimi due dischi.
0: E quindi siete compagni di vita, possiamo dire?
1: Sì, compagni da una vita, esatto, siete amici da una vita, certo.
0: E avete anche dei gusti musicali in comune, immagino?
1: Sì, diciamo che gli ascolti sono abbastanza comuni, cioè ovviamente ognuno di noi ha magari delle robe che preferisce, che però confluiscono poi tutte nella musica che suoniamo,
0: certo,
1: e che nasce naturalmente senza una ricerca di copiare nessuno, nel senso quello che ci viene fuori in sala prova poi insomma lo si traduce in pezzi, in musica, nelle nostre canzoni.
0: La vostra personalità che si traduce in musica, certo.
1: Assolutamente.
0: E sì, tu prima mi hai detto, quando ci siamo sentiti, che voi avete anche qualche nota grunge, ma allora devo chiedervi, qualcuno di voi è un patito di Alice in Chains?
1: Assolutamente sì, gli Alice in Chains, sono tra i nostri ascolti preferiti, ovviamente li abbiamo ascoltati, abbiamo consumato le cassette addirittura, perché parliamo di cassette, noi avevamo le cassette, quindi sai, magari quando alcuni nostri coetanei ascoltavano gli 883, che per carità hanno la loro dignità, noi magari ascoltavamo gli Alice in Chains.
0: Che meraviglia. No, guarda, vi invidio, perché io ero piccola, cioè anzi ero appena nata nel 95, quindi purtroppo non ho potuto assaporare quei momenti, e le cassette sono una cosa nostalgica, diciamo, della musica.
1: Sì, è stata veramente un'era fantastica, una nuova rinascita, una rinascita musicale anche quella. Una roba,
0: esatto,
1: che dovrebbe accadere anche oggi, ma insomma.
0: Erano i bei tempi di album super fighi come Dirt. Ma a proposito di album,
1: sì,
0: quali sono stati i vostri album?
1: È uscito il 7 dicembre quest'anno il nostro ultimo album.
0: Proprio poco fa.
1: Esatto, proprio poco fa, è sentito da Una giornata breve. Racconta piccole storie di vita di persone che o ci sono o non ci sono più, o avrebbero voluto vivere delle vite diverse. Insomma, da ascoltare attentamente.
0: Mentre il vostro album precedente come si intitolava?
1: Il nostro album precedente si intitolava This Doesn't Exist. Il titolo, appunto, Questo Non Esiste, era legato al filo conduttore di quell'album. Le nostre canzoni parlavano di cose che erano evanescenti e impalpabili, diciamo, non afferrabili.
0: Questo vostro album dove possiamo ascoltarlo? Cioè su Spotify, iTunes?
1: Assolutamente sì, l'album è ascoltabile su tutte le maggiori piattaforme: Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, Amazon, iTunes.
0: No, lo troviamo dappertutto, allora è perfetto.
1: Sì, dappertutto, basta veramente digitare Someday, Una giornata breve, e si trova tutto l'album completo.
0: Ok, parliamo un po' di eventi. A quali eventi parteciperete?
1: Abbiamo intanto un concerto questa domenica al Maglio di Torino per le semifinali di Sanremo Rock. Siamo una delle 6 o 7 band del Piemonte che concorre per le semifinali di Sanremo Rock.
0: Fighissimo.
1: E appunto, se dovessimo passare questa semifinale, andremo poi a suonare al Teatro Ariston, perché questa è una manifestazione parallela a Sanremo, ma è rock.
0: Ci spero davvero tantissimo per voi. Per ultima cosa,
1: grazie,
0: vorrei chiedervi di parlare un po' della vostra canzone di Weekend.
1: Perfetto, guarda, lascio parlare Daniele su Weekend, così ti spiega anche nel dettaglio un po' il significato del pezzo.
2: Sì, Weekend è il pezzo che apre il disco. Una storia vera, tra le altre cose. È la storia di una persona che, prima di compiere un gesto ultimo e definitivo, si rende conto di quali sono state le cose importanti della sua vita ed è...
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
5: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
6: Vincitore Becchi.
7: Come trova che sia Radio 6023?
8: È piccola però è caratteristica, è bella.
7: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
9: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
7: Sì, signore, però si contenga.
9: Figa!
10: Non è possibile.
7: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ma non possono sbattere le porte!
12: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
16: Quali attività svolgete per il territorio?
15: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
17: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
15: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
19: Promosso!
20: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca, direttamente da Radio 6023.
21: Qualora tu non lo sappia, la vita universitaria non è fatta solo di studio ed esami, come potrebbe apparentemente sembrare, bensì ci saranno inevitabilmente dei periodi di vacanza, di stop o comunque di riposo tra una sessione d'esami e l'altra. Come sempre, se non ne sei a conoscenza o non sai come sfruttarli, non ti preoccupare, ci siamo qui noi!
20: A differenza di quanto si possa pensare, il riposo durante i periodi di vacanza tra le varie sessioni d'esame è fondamentale.
22: Non ce la faccio più!
20: Infatti, come diversi studi scientifici confermano, ad ogni periodo colmo di ansie e sacrifici dovrebbe seguirne uno di serenità e, possibilmente, di pieno relax, in cui scollegare temporaneamente la mente dallo studio, consentendogli metaforicamente di ricaricare le batterie. È cosa risaputa che una mente troppo sovraccarica, stressata e dedita a grossi sacrifici per un lungo periodo di tempo ha una resa di gran lunga inferiore rispetto ad una maggiormente riposata e serena.
21: Concretamente parlando, però, come possiamo sfruttare al meglio i periodi di vacanza?
9: Giusta preoccupazione.
21: I periodi di fermo, per antonomasia, all'interno della vita universitaria, sono quelli che precedono le festività natalizie e quelli che accompagnano le vacanze estive nel periodo compreso tra la metà di luglio e le prime due settimane circa del mese di settembre. Però, ovviamente, i già sopracitati non saranno gli unici periodi di riposo. Infatti, vi saranno periodi di pausa molto più brevi, ma pur sempre rilassanti, come quelli a cavallo di qualche ponte o festività nazionale. Oppure ancora, periodi di stop ottenuti grazie ad un'ottima organizzazione dello studio, che ti ha permesso di concludere in anticipo una sessione d'esame.
20: In ogni caso, durante questi periodi si possono fare, come già detto, moltissime cose per sfruttare al meglio il tempo libero dello studio. Innanzitutto, anche se è la meno preferita dalla maggior parte degli studenti, potrai, letteralmente, anticiparti qualche pagina di studio, portandoti di fatto avanti per la sessione successiva, mantenendo così un ritmo meno forsennato ma costante, poiché privo di ansia per gli esami imminenti.
21: Diversamente, potrai semplicemente rilassarti nei modi più consoni alla tua personalità.
0: Mi esalta!
21: Magari potresti optare semplicemente per lo stare un po' a casa a rilassarti, ricaricando le energie, in modo da ritornare a fare tutte quelle cose che avevi smesso temporaneamente di fare a causa dello studio, come leggere, giocare ai videogiochi, uscire la sera fino a tardi in compagnia di amici o più semplicemente passare del tempo con i tuoi cari.
20: Questi periodi di pausa, inoltre, saranno importantissimi, soprattutto per gli studenti fuori sede, che potranno sfruttarli per fare ritorno dai propri cari, permettendogli così di trascorrere del tempo insieme dopo lunghi periodi in cui non ci si è potuti vedere. Un ambiente di studio ordinato aiuta la concentrazione ed è fondamentale per essere produttivi. Un buon punto di partenza, oltre che un buon compromesso per non perdere tempo, è allontanare il disordine in modo che non sia davanti agli occhi e rimandare il momento delle pulizie alla fine della giornata. Vedrai che grazie a un ambiente pulito e in ordine, l'esame lo passerai molto più facilmente. E dopo che hai passato l'esame, cosa te ne fai del materiale? Ci sono diverse soluzioni. Potresti metterlo in vendita in forma di dispensa, in modo che sia utile agli studenti che ancora non hanno superato quell'esame, o tenerlo da parte per amici, oppure per andare a rivedere qualche argomento in comune con altri corsi.
21: I periodi di vacanza sono quelli in cui possiamo permetterci di rallentare, ma sono anche un'ottima occasione per alleggerire il carico di studio che altrimenti avremmo in sessione d'esame. Certo, senza esagerare. Nessuno pretende, anche se sarebbe fantastico, di arrivare alla sessione senza più niente da studiare, ma partire da una buona base certamente aiuta.
20: Potresti iniziare, ad esempio, a controllare di avere tutti gli appunti in ordine e segnare i capitoli del libro da portare all'esame, oppure dividere già il carico di studio in parti sostenibili.
0: Certo!
20: Una cosa molto utile, ma poco impegnativa, è contare materialmente il numero di pagine di ogni esame e assegnare ad ogni giornata di studio un obiettivo da raggiungere, magari lasciando un giorno vuoto ogni tanto per recuperare le pagine che avrai lasciato indietro.
21: I periodi di pausa sono un metaforico nuovo inizio e, personalmente, i nuovi inizi sono sinonimo di riorganizzazione. Puoi organizzare, oltre che il cambio stagione, anche il cambio semestre, stampando il nuovo orario o controllando i libri richiesti dai professori per i nuovi corsi.
20: Ma la vita non è solo studio e, come è giusto che sia, nemmeno l'università lo è.
6: Bisogna fare qualcosa.
10: Assolutamente.
6: E sai che faremo?
10: Un toga party.
20: Non tutti lo sanno, ma ogni corso di studi offre la possibilità di fare l'Erasmus. Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale è possibile scoprire tutte le opportunità legate a questo progetto sul sito del tuo dipartimento, raggiungibile all'indirizzo dipartimento.uniupo.it.
21: Noi di 6023 abbiamo raccolto le mete più gettonate per ogni dipartimento.
0: Sono curioso di sentire. Dice.
21: Per DIMET, DISIT ed XPES le mete più scelte sono Spagna e Polonia.
20: Per DSF ed ISUM, invece, viene condiviso l'amore per Francia e Belgio.
21: Il DISEI preferisce invece la Germania.
20: Una parte importante della vita universitaria è anche lo stage, che, mentre per alcuni dipartimenti è obbligatorio, per altri rappresenta un'opportunità di crescita personale e vicinanza al mondo del lavoro. E quale miglior periodo se non quello della pausa per concedere del tempo alla ricerca dell'azienda ideale per te?
21: Su S3, sotto la voce tirocini e stage, trovi non solo le aziende disponibili, ma anche tutti i vari annunci in cui sono specificati il luogo in cui ti dovrai recare e le mansioni che dovrai svolgere, così da permetterti di scegliere l'opportunità più adatta a te e alle tue esigenze.
20: Siamo dunque giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify e sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Da Chiara e Rebecca un saluto e arrivederci al prossimo episodio.
6: Ragazzi, mi raccomando, sincronizziamo gli orologi.
23: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio.
1: finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 3 città, una sola voce.
23: 6023.
24: Sono le 5.
25: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
26: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
27: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
26: Radio 6023.
27: Comoda,
26: viva,
27: sempre al tuo fianco.
28: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
29: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
30: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
29: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
30: Perfetto. perfetto. Mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
29: La mail, il cellulare?
30: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
29: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no ceļojumiem? Bieži vien prātā paliek ne tikai muzeja vai teātri, bet arī mūzika, ko dzirdēji klejojot pa ielām, festivāls, kurā gluži nejauši nokļuvi, vai atmosfēra vietējā pilsētas laukumā. Eiropā kultūra ir būtisks elements, kas veido mūsu pilsētu un reģionu identitāti. Ielu festivāli, vietējie koncerti un iedzīvotāju mākslas projekti satuvina cilvēkus un palīdz pilsētām attīstīties. Uz tās pašas idejas ir balstīta viena no Eiropas Savienības populārākajām kultūras iniciatīvām, proti Eiropas kultūras galvaspilsētas. Programmu 1985. gadā nodibināja toreizējā Grieķijas kultūras ministra Melina Merkūri un Francijas kultūras ministrs Jacques Langs. Viņu iecere bija vienkārša, taču vērienīga. Kultūra varētu eiropiešus satuvināt. Pati pirmā Eiropas kultūras galvaspilsēta bija Atēnas 1985. gadā, un kopš tā laika šo titulu ir ieguvušas vairāk nekā 70 pilsētas visā Eiropā. Arī Rīga, kura par kultūras galvaspilsētu kļuva 2014. gadā, bet jau nākamgad, proti 2027. gadā, par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļūs Liepāja. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu izraudzītās pilsētas visai Eiropai un pasaulē var parādīt savu kultūras dzīvi. Kā pilsēta var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu? Šis process sākas 6 gadus iepriekš. Vispirms Eiropas komisija nolēma, kuras valstis ir tiesīgas šo titulu saņemt. Attiecīgo valstu pilsētas piesakās, iesniedzot savu kultūras programmu. Neatkarīgu ekspertu žūrija izskata pieteikumus. Un no katras valsts izraugās vienu pilsētu. Pēc tam tiek atlasītas 2 vai reizēm 3 Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pilsētas izvēlas balstoties uz 3 kritērijiem. Vērtēta tiek, piemēram, kultūras programma, pilsētu spēja to īstenot un ilgtermiņa ieguvumi, ko šī programma var sniegt pilsētai un tās iedzīvotājiem. Par kultūras galvaspilsētu var kļūt visdažādākā lieluma pilsētas. Tituli ir saņēmušas arī pilsētas ar mazāk nekā 100 000 iedzīvotājiem, piemēram Matēra Itālijā, Golveja Īrijā un Tartu Igaunijā. Svarīgāk ir tas, vai pilsētai pietiek cilvēku finanšu un kultūras resursu, lai īstenotu programmu, un vai tās spēs iesaistīt iedzīvotājus. Pēc tam, kad pilsētas ir atlasītas, tām ir doti 4 gadi, lai sagatavotos. Šajā laikā pilsētas meklē partnerus, plāno pasākumus un aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tu dzīvo valstī, kas kandidē uz kultūras galvaspilsētas titulu, tu neesi tikai novērotājs. Tu vari aktīvi iesaistīties gatavošanās procesā. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pilsētas saņem arī taustām atbalstu. Tās saņem Melinas Merkūri balvu 1,5 miljonu eiro. Turklāt pilsētas tiek mudinātas iesaistīties citās Eiropas Savienības programmās, piemēram, programmā Radošā Eiropa, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Taču titula vērtība nav mērāma tikai naudā. Pilsētas to izmanto kā atspēriena punktu, lai spodrinātu savu tēlu starptautiskā mērogā, atdzīvinātu reģionus un sabiedriskās vietas un piesaistītu tūristus. Ja pilsēta reiz iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tā šī titula pozitīvo ietekmi jutīs vēl ilgi pēc tam. Kā piemēru aplūkosim Rīgu 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Togad rīkotos pasākums apmeklēja 2 miljoni cilvēku, un piedāvājumā bija gan klasiski, gan popkultūras pasākumi dažādās Rīgas vietās, tostarp arī rajonos, kuros kultūras pasākumi nav pārāk iecienīti. Pateicoties kultūras galvaspilsētas titulam, 2014. gada pirmajā pusē ārvalstu turistu skaits Latvijā pieauga par 18,9%. Tā šajā laika periodā bija otrs augstākais turistu pieaugums Eiropā. Eiropas kultūras galvaspilsētu sagatavotās programmas akcentē, kas eiropiešiem ir kopīgs, vienlaikus izceļot katras pilsētas unikalitāti. Titulam nav tikai vietējs raksturs. Tas uzrunā iedzīvotājus visā Eiropā un pasaulē. Kultūras galvaspilsēta var iesaistīt arī kaimiņu reģionus, taču tikai viena pilsēta ir vadošā pasākumu rīkotāja un atbild par kultūras programmu. Tam par simbolisku piemēru kalpo 2025. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Nova Gorica Slovenijā. Tā izveidoja ciešu partnerību ar Goriciju, tās kaimiņu pilsētu Itālijā. Un pirmo reizi vēsturē vienas galvaspilsētas titulu dalīja divas pilsētas no divām dažādām valstīm. Šīs pilsētas, ko šķir valstu robeža, izmantoja iespēju satuvināt Itālijas un Slovenijas iedzīvotājus. Savā runā Itālijas prezidents Sergio Mattarella šo notikumu atzīmēja ar šādiem vārdiem. Nova Gorica, līdz ar Vācijas pilsētu Kemnicu, tika izraudzīta par 2025. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šī Slovenijas pilsēta, kopā ar tās dvīņu pilsētu Goriciju, nolēma uzņemties īpašu uzdevumu – sniegt pārrobežu kultūras pieredzi. Kultūrai pašai par sevi nav robežu, taču kultūra ir tāds kā sabiedrības izpausmes veids – Šī sabiedrība ir zinātkāra un vēlas kopīgi izpētīt un bagātināt kultūru. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls bez šaubām ir unikāla iespēja pilsētai un tās iedzīvotājiem. Tas var pozitīvi ietekmēt kultūru, sociālo jomu un ekonomiku. Vai šis raidījums tevi ieinteresēja? Uzzini, kā Eiropas Savienība atbalsta kultūru tavā dzīvesvietā un tavos ceļojumu galamērķos. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
5: Agide de Gasperi era un visionario, ma... La sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
7: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
8: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
7: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
8: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
5: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
7: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
8: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
7: Negli anni 20 Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
8: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
7: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
11: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
8: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
5: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
7: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
8: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
7: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una comunità europea di difesa.
8: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
7: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
8: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
7: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
5: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
8: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
14: Adesso arrivo, non rompere.
13: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
14: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
13: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
14: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
15: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
16: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
17: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
18: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
16: Il biotestamento è questo.
19: Scusi, per il biotestamento?
15: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
19: Perché posso.
18: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
22: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
24: Di cosa si occupa la vostra associazione?
23: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
24: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
23: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
24: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
23: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
31: 62-3
32: 6-0-20 che?
33: 60-23
32: 6-0-2-3
31: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: non è basso, il costo reale è enorme e a farne le spese sono l'ambiente e i lavoratori delle fabbriche.
1: Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'industria tessile è tra i settori più dannosi per gli ecosistemi.
0: Dopo la filiera alimentare e l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento è quella che consuma più acqua e più risorse terrestri. Per coltivare il cotone utilizzato per produrre tessuti come il denim, servono enormi quantità di acqua e vasti terreni agricoli. I pesticidi utilizzati nella coltivazione del cotone mettono a rischio la salute degli agricoltori e delle comunità vicine. Anche la fase di produzione dell'indumento stesso ha un notevole impatto sull'ambiente. Il comparto tessile è responsabile di circa il 20% dell'inquinamento idrico a livello mondiale. I principali colpevoli sono le sostanze chimiche usate per tingere e trattare i tessuti.
1: L'industria della moda contribuisce in modo significativo anche alle emissioni di gas serra. Spesso la produzione passa per catene di distribuzione globali lunghe e complesse, e gli indumenti attraversano vari continenti prima di arrivare nei nostri armadi. Molti capi, poi, sono fatti di fibre sintetiche come il poliestere e il nylon, che impiegano centinaia di anni per degradarsi. Questo non fa che aggravare un altro problema, l'inquinamento da microplastiche. Ogni volta che laviamo un capo sintetico, rilasciamo nell'acqua minuscole fibre di plastica. Nel tempo, centinaia di tonnellate di queste fibre si sono accumulate negli oceani.
0: E i problemi non finiscono quando gettiamo via un capo. Oggi, meno dell'1% degli indumenti usati viene riciclato per crearne di nuovi. La gran parte finisce negli inceneritori e nelle discariche, oppure viene esportata con altri rifiuti. Montagne di tessuti prodotti dalla moda veloce partono dall'Europa per finire in discariche a cielo aperto in Africa, dove non fanno altro che saturare i sistemi locali, inquinando il suolo e le falde acquifere.
1: Ma il danno non è solo ambientale. L'ex relatrice per la strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, Lola Sanchez Caldentey, ha dichiarato:
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
0: Il fatto che in alcuni negozi si vendano vestiti estremamente economici significa che chi li ha realizzati riceve una paga molto bassa. Di certo gode di pochissima sicurezza sul lavoro, probabilmente si trova in condizioni di semischiavitù ed è possibile che nei locali in cui lavora non esistano norme di sicurezza.
2: Seguramente non haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
1: Nel 2013 la fabbrica del Rana Plaza in Bangladesh è crollata, uccidendo più di 1.100 operaie e operai. È stato l'incidente con più vittime nella storia dell'industria dell'abbigliamento. La disgrazia ha messo in luce le condizioni di insicurezza e di sfruttamento lavorativo che si celano dietro la produzione mondiale di moda, puntando i riflettori sulla sostenibilità e sulle pratiche di lavoro eque, e ci ha costretti a riflettere su una domanda che non possiamo più ignorare. Qual è il costo reale dell'abbigliamento a basso prezzo?
0: Per anni queste realtà hanno alimentato il dibattito pubblico in Europa, spingendo l'industria della moda in cima all'agenda politica.
1: Nel 2022 la Commissione europea ha presentato una strategia dell'Unione per prodotti tessili sostenibili e circolari. Il suo obiettivo è semplice: entro il 2030 i capi in vendita in Europa dovranno durare più a lungo, essere più facili da riparare e contenere una maggiore quantità di materiali riciclati.
0: Nell'ambito di questa strategia, ecco alcuni progressi compiuti dall'Unione Europea per combattere i danni della moda veloce.
1: Per cominciare, c'è il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che dal 2004 permette all'Unione di fissare requisiti minimi per la durata e la qualità dei prodotti. In pratica, ciò significa che i vestiti dovranno essere fatti per durare e non solo per essere venduti. Avete mai notato che le cerniere sono spesso una delle prime cose a rompersi? Grazie a questo regolamento, cerniere, bottoni e componenti simili dovranno essere più resistenti e più facili da riparare.
0: In secondo luogo, c'è il divieto di distruggere gli indumenti invenduti. L'Unione vieta ormai

0: mai la distruzione degli indumenti invenduti e applica il principio chi inquina paga. Ciò significa che i marchi devono assumersi la responsabilità dei rifiuti che producono e contribuire ai costi di raccolta e riciclaggio dei capi che immettono sul mercato.
1: Infine, l'Unione Europea introdurrà un passaporto digitale dei prodotti. Scansionando semplicemente un codice QR, i consumatori potranno vedere da dove provengono le materie prime, dove è stato lavorato il tessuto e dove è stato confezionato il capo.
0: Il Parlamento europeo spinge da tempo per una transizione dalla moda veloce a un settore tessile più sostenibile. I deputati insistono affinché i vestiti siano creati per durare e per essere riparati anziché buttati e riciclati quando non sono più utilizzabili.
1: Grazie al suo lavoro legislativo in materia di rifiuti e sostenibilità dei prodotti, il Parlamento ha contribuito a trasformare questi principi in obblighi vincolanti per i paesi dell'Unione e per le aziende che operano sul mercato europeo. Delara Burkhard, responsabile del fascicolo del Parlamento europeo sui tessuti sostenibili, ha dichiarato:
0: disponiamo di strumenti importanti per garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, ma dobbiamo anche assicurarci di non far ricadere l'onere sulle loro spalle. Ci serve una base normativa vincolante per un settore tessile sostenibile.
1: Quindi, la prossima volta che prenderete in mano una maglietta, fermatevi un attimo. Leggete l'etichetta, chiedetevi da dove arriva e dove andrà a finire.
0: È ora di ripensare il nostro guardaroba, cercando di scegliere meno capi, ma di migliore qualità, che non seguano la moda del momento, ma che durino per anni. E quando volete risparmiare, considerate l'usato, che oltretutto offre una nuova vita ai vestiti. Dietro ogni indumento a basso prezzo c'è una storia e se è vero che le mode passano, il loro costo per il pianeta e le persone rimane nel tempo.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: Kuueteistkümnendal veebruaril suri Venemaa polaarjoone taga asuvas vanglas Venemaa opositsiooni kõige silmapaistvam esindaja Aleksei Navalnõi. Navalnõid tunti kui korruptsioonijuhtumite paljastajat ja Vladimir Putini väsimatud kriitikut. Tema surma põhjus on siiani teadmata. 3 aastat tagasi 2021. aastal andis Euroopa Parlament Aleksei Navalnõile tema tegevuse eest Saharovi mõttevabaduse auhinna. Auhind on nime saanud Nõukogude füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi ja see asutati 1988. aastal, et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
3: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
2: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
3: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
2: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
3: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
2: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
3: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
2: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
3: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
2: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
3: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
2: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
3: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
2: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
3: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
2: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Ön mennyit tud az európai parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később, az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnökválasztás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
3: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az álom mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
2: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha három forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a harmadik fordulóban legtöbb szavazatot szerző két képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metzolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották. 720 kép...
4: Recita, una sola voce. 6023.
5: Sono le 7.
6: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
9: Di cosa vi occupate?
8: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
9: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
8: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi, che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 6023!
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

soldi, mande fattura. Dammi quanti banche cattura. Come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio. Come un ballo nel fuoco sugli Ural. Qui c'è un'arma, tu guardi a cattura. Che se parte la caccia alla volpe, tu porti revolveri, io arpe tamburo. Se ci soldi, mande fattura. Dammi conti in banca e cattura. Come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio. Come un ballo nel fuoco sugli Ural. Qui c'è un'arma, tu guardi.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città. Una sola voce.

Dai, dimmi. Cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate. Aprite gli occhi. Preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: ¿Quién es usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Sound System, Moya Radio 6023.
8: Aro! Luciare!
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
13: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
14: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
13: Chi non ci vorrebbe più?
15: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
13: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
16: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
13: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
17: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a
1: puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
13: E chi come al solito non è d'accordo.
2: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
13: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

e senti i caroselli delle auto che corrono sulle strade. Sì, abbiamo vinto, ma io non riesco ad esultare. Se tu fossi qui con me, faresti lo stesso. Mi guarderesti stupito e col dubbio di chi ha sempre perso. È una questione d'abitudine, tutta questione d'abitudine. Questione d'abitudine, tutta questione d'abitudine. Ma per adesso lasciamo che il vento consumi i colori alle bandiere, che dopo tanto tempo nel cassetto sembrano nuove. Godiamoci questo momento, non vorrei che sia solo un momento. Poi si farà fatica a riaccettare la sconfitta e come sempre sarà una questione d'abitudine. Tutta questione d'abitudine. Questione d'abitudine. Tutta questione d'abitudine.

vincente, il perdente arriva al terzo litigante, che parla, parla e non fa niente. Ha la faccia stampata del pareggio e si accontenta per non rischiare il peggio. Ma per adesso lasciamo che il vento consumi i colori e le bandiere. E dopo tanto tempo nel cassetto sembrano nuove. Godiamoci questo momento, non vorrei che sia solo un momento. Poi si farà fatica a riaccettare la sconfitta e come sempre sarà una questione d'abitudine. Tutta questione d'abitudine. Questione d'abitudine. Eh sì, tutta questione d'abitudine.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Speriamo che sia un po' più pesante.
3: La corchina. Che cazzo, guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe
2: mince. La ricetta leggera.
3: Vuoi scorso?
2: Dove vuoi la
3: scorsa? Vuoi
2: scorsa? Non è che le bello
3: quello. Sono meglio io dei sottotono.
4: E il bello è che non ho ancora iniziato.

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023.

0: sono le 9.
1: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
2: Sei zero ventitré.
3: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare
0: a Radio 6023 devi entrare.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
11: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
10: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Wake up.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Il biotestamento anche lei?

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori. Amata solitudine.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.
2: Radio 6023.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: merită omagiat. Din acest motiv, Parlamentul a creat Ordinul European de Merit, în semn de recunoaștere pentru cei care nu s-au mulțumit să creadă în Europa, ci au contribuit efectiv la construcția ei.
1: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
0: Personalitățile omagiate reflectă numeroasele modalități în care oamenii pot să contribuie la clădirea Europei în toate domeniile, de la politică la diplomație și drepturile omului, știință și cultură. Cel mai înalt titlu este cel de membru distins al Ordinului European de Merit, acordat fostei cancelare a Germaniei Angela Merkel, liderului Mișcării Democratice din Polonia și fost președinte al țării Lech Wałęsa și președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Au fost acordate alte două distincții, cea de membru de onoare, respectiv de membru al Ordinului European de Merit. Printre personalitățile incluse pe aceste liste se regăsesc foști președinți, politicieni, lucrători umanitari, oameni de știință și artiști care au contribuit semnificativ la valorile și la integrarea europeană. Îi putem menționa aici pe Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei, pe José Andrés, bucătar șef, fondator al unui ONG umanitar și pe membrii formației U2. Premiul a fost creat în 2025 pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a Declarației Schuman, momentul istoric considerat de mulți drept începutul Uniunii Europene, așa cum o cunoaștem astăzi. Fiindcă Uniunea înseamnă mai mult decât instituții sau politici, înseamnă și poveștile oamenilor care au crezut în ea și au făcut-o posibilă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
2: Il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
3: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
2: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex repubblica jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
3: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
2: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
3: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
2: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
3: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
2: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.
12: 623.
13: 6020 che?
14: 6023.
13: 6023.
12: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta. Io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione. Andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria. Perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione, conclusionissima, EU for Dummies, che cos'è? Il Comitato Economico e Sociale Europeo. Tutto questo, logicamente, sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
4: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei, sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995, dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il Trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea? L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. Perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca, appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
2: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo.
2: Eurofonica.
5: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica,
2: l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
6: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
7: Faccio radio perché amo l'informazione.
8: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
9: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
10: Faccio radio perché amo fare radio.
11: Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
16: Sì, grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
15: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
17: Buonasera a tutti.
15: L'abbiamo detto, una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo Festival delle Radio Universitarie.
18: Ciao, buonasera a tutti.
19: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity. Tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo lui, alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene. A quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
17: Parleremo anche del controverso hashtag MeToo, che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa, per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea, per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito. Per poi passare alle fake news, che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
18: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo del corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen. It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
8: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
9: Eurofonica.
10: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli

0: Maastricht del 92 e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. Due esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity: la Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo invece è una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
1: Eurofonica. Quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto impari. Ecco perché secondo Fabiano Catania, secondo molti altri cittadini, l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
2: Eurofonica. Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad Evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit, la più rigida, spigolosa, incattivita, austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a 5 teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, spraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Eurofonica.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
4: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
8: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
4: Eurofonica.
12: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
13: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
7: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
14: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
15: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
16: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
15: Cosa ho detto?
16: 27esima?
15: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
16: Comunque,
15: siamo
16: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
15: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
16: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale, e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
15: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
16: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
17: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
18: Eurofonica.
19: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica!
16: Eurofonica. Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
22: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa in realtà, quindi ho corsi. Sì.
0: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
22: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato a detta di Padoan per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi con queste due, diciamo, giustificazioni chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
0: È un po',
22: però insomma
0: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare lo abbiamo fatto un po' male, vero?
22: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
0: Ovvio,
22: secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
0: Amici come
22: noi
0: prima.
22: Abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
0: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
22: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti, oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro, cose che ha fatto. Sì,
0: esatto.
22: Mancava questa cosa.
0: Esatto, infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
22: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
0: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova, che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
22: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che è finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Griset, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento Europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno deportato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
0: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
22: Ma famiglia e di partito, altri due parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
0: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
22: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
0: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
22: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
0: la finanza creativa alla Tallisto Canzi.
22: Esatto.
0: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
1: Sì.
0: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete: sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
1: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
0: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. E infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
1: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.
24: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
25: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
0: Oh, ma neanche a farlo apposta l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
2: Eurofonica.
26: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio, la commissaria europea per la politica regionale, Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post-calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: Scende la disoccupazione giovanile nell'eurozona ad aprile, ma non in Italia.
27: Sembra un comizio, Rossi.
0: Lo so.
27: Vai, convincimi.
0: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'eurozona che ha segnato il tasso più basso?
27: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
0: la
27: stato
0: Germania.
27: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
0: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
27: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catani, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
3: Grecia!
6: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
3: Eurofonica!
0: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate alla prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
27: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscito a farmi scendere di nuovo.
0: Ma cosa dici?
27: No, in maniera proprio metaforica.
0: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days, e dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
25: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
27: Salutiamo l'amico Donald Trump.
25: Lo stavo per dire, però.
27: Una menzione speciale.
25: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
27: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriverà. arriveremo mai.
0: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno. Quindi in realtà la strada è lunga.
27: Posso farti una domanda?
0: Vai.
27: Perché stiamo parlando di tutto questo?
0: Giusto, perché ne stiamo parlando?
27: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
3: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania, passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina, definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
21: Eurofonica!
0: Thievery Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
27: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
0: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
7: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
27: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
0: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa like per i diritti. Ma
27: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
0: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
7: made by Antonio Megalizzi.
27: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina, ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina, Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese che ha detto di sì, adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
4: Ma, tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero Antonio?
27: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha mandato? Cosa ha spedito? In che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
4: impatto notevole.
27: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
4: Sì, assolutamente.
0: Ma meglio di niente.
4: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
27: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
4: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, di la Merkel e Trump.
27: Esatto, è vero.
4: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
27: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, sono loro, pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
4: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
27: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
4: sapido,
27: non si capisce
4: quanto
27: bene.
4: Quanto è catchy.
27: Molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000-8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis, avranno insomma, saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
4: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
27: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
4: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rody. Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
27: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuto compagnia per almeno 20
4: che
27: anni,
4: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
27: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma,
4: vi ricordate i capo, esatto.
27: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
4: Sì,
27: che,
4: perché
27: insomma,
4: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per appunto per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
0: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
4: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
27: Che bello il 17.
4: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza.
25: Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
0: ex
25: Silvio,
0: premier riesce a ricandidare.
25: Che poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
27: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
0: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
27: Ma la non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
0: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
25: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
27: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà. O sì, cioè ci danno dei rimborsi.
0: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
27: Sì, il famoso pocket money.
25: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
0: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
27: vabbè.
0: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
25: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
0: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. Ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata è stata veramente
25: wonderful.
0: Un sogno.
25: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
0: Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
25: ci ha accolti con
0: fatto
25: grande
0: tutti
25: amore.
0: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
25: sì.
0: A Nicola Pifferi.
25: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
27: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
0: L'hai notato anche tu. Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le EU Skills, tutti gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
8: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
9: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Nicolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa il caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Finn potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico, o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambieuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop.
10: Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviate CV e lettera di motivazione tramite il sito scambieuropei.info. Da Bruxelles per Eurofonica, Alice Masoni. Eurofonica.
11: Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: È l'una
17: e 22 minuti.
18: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
28: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
18: Paolo Borsellino.
29: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
30: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi la R&B o l'hip hop? E noi ce le abbiamo! Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
15: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
14: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
15: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
14: La mail, il cellulare...
15: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
14: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Radio 6023.

0: Emergency 2842-6203.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
4: Quali attività svolgete per il territorio?
3: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
5: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
3: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023
8: 62 3
9: 6020 che?
10: 60 23
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.